0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo cerca canzoni nella classifica dei nostri anni migliori.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Yeah.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1984.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1973.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1976.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 27 luglio 2026. In questo preciso istante sono 7, 1 minuto e 40 secondi. Io sono pronto come ogni giorno per tenervi compagnia fino alle ore 10, le nostre 3 ore, lo sapete bene, la nostra controinformazione sempre solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Beh, certo, dovremmo dire anche buongiorno a chi è in ferie, a chi ci ascolta da lontano, a chi è andato in vacanza al mare, in montagna, nella casa al paese. Che sembra una vacanza di secondo piano, in realtà non lo è assolutamente, perché tornare dove ognuno ha le proprie radici può essere anche particolarmente piacevole, avere ritmi un po' più lenti, si riprendono quelle abitudini di quando eravamo giovani, ci si lamenta il fatto che il paese non sia più quello di una volta, esattamente come fra 30 anni chi oggi ha 20 anni e ne avrà 50 si lamenterà del fatto che il paese non è più quello di una volta. Insomma, è piuttosto normale come situazione. Oggi, grazie all'app, è possibile ascoltare la vostra radio anche lontano da Roma, e quindi a me capita di ricevere tanti messaggi qui al 338 99 00 99 0 da parte di persone che ci ascoltano durante l'arco dell'anno e poi continuano a farlo anche in vacanza, magari in orari un po' più centrali della giornata, perché è naturale che d'estate uno tenda un po' ad essere più rilassato, più tranquillo, ma anche ad indugiare un po' più a letto. Sapete, ci sono quelle frasi classiche di quando uno va al paese, il paese chiaramente deve essere un paese che non si trova proprio a livello del mare, no? Un paese in collina, in montagna, e quando tu senti gli amici che sono rimasti in città, nella fattispecie a Roma, oh, come va? Ma guarda, qua si sta benissimo. La sera si dorme con la copertina. La sera si dorme con la copertina, che è una cosa meravigliosa se ci pensate bene. Oppure, ma guarda, qui la sera dopo cena usciamo, facciamo una passeggiata, ci vuole il golfetto, che è un termine che viene utilizzato solo da chi torna al paese. Cioè, il termine golfetto, ci vuole il golfetto o golfino, è comunque sempre un diminutivo, golfetto o golfino, e tu che stai a Roma e stai schiumando, pensi a queste persone, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini di casa, i tuoi amici che stanno, che so, a Villetta Barrea, Opi, già Ovindoli è una metropoli, no? In confronto, questi paesi, che ne so, Cineto Romano, dico una fesseria, non so neanche a che altitudine sia Cineto Romano, e se devo essere molto sincero non so, a livello geografico non so dove si posizioni esattamente Cineto Romano, però immagino che se uno mi dice vada, io vado a Cineto Romano, mazza, almeno stai fresco, non so, Cineto Romano, faccio una cosa, vado qua, non so come mi sia venuto in mente Cineto Romano, vado a vedere Cineto Romano dove cacchio sta, allora Cineto, poi non so neanche se esista. Esiste sto Cineto Romano? Cineto Romano, ah no, no, esiste, esiste. Cineto Romano, comune italiano di 578 abitanti, a 520 metri sul livello del mare, per la precisione 519. Vi dirò che pure Caruccio Cineto Romano, pure Caruccio, guardate che robina, con un castello, bello, bello, decisamente bello. Sì, ma dove sta proprio Cineto Romano? Fammi un po' vedere. Dove sta Cineto Romano? Sta un po' dopo Vicovaro Mandela. Sta un po' dopo Vicovaro Mandela, l'uscita di Vicovaro Mandela. Vabbè, non si finisce mai. Chiedo scusa a chi è di Cineto Romano, chiedo scusa a chi conosceva Cineto Romano, perché non voglio sminuire il valore, la bellezza di questo paese che non ho mai visitato, ma che mi ripropongo di visitare. Me, ad esempio, la domenica, più d'inverno che d'estate, devo dire la verità, più d'inverno che d'estate, mi piace andare, se voi sapete che io sono una patologia, che se è una patologia incurabile, e per me durante l'inverno c'è il campionato di calcio che orienta le mie decisioni ed orienta le mie giornate, ma quelle domeniche che non mi vedono presente allo stadio, mi piace andare alla ricerca di questi paesi nei dintorni di Roma, massimo un'oretta, ok? Ma ce ne sono tanti molto molto molto belli. Chissà, Cineto Romano potrebbe essere una di queste prossime gite. Bello, la domenica verso le 11 più o meno partire, vai con la macchina, boom, vai in paesini che non conosci, generalmente parcheggi comodamente, passeggiata, si respira a pieni polmoni, si guardano le caratteristiche del posto e poi all'una zampe sotto al tavolo in una trattoria locale dove speri di non prendere la fregatura, perché in questi posti, attenzione, stai 50 e 50, no? 50% prendi la fregatura, 50% ti alzi dicendo ho mangiato molto bene e ho pagato il giusto. Ormai pagare poco è difficile, si paga il giusto se mangi bene. Però in questi posti, attenzione, perché allora questo è il 50% di quando ti dice bene, no? Che cosa ti aspetti tu entrando in una trattoria di un paese che sta a un'ora circa da Roma? Che cosa ti aspetti? Ti aspetti un servizio genuino, sincero, amichevole, non necessariamente professionale, affettato, capito? Non amichevole. Ti aspetti il doghettato in legno alle pareti, ti aspetti i figli dei proprietari di questa trattoria che probabilmente studiano a Roma e il fine settimana tornano per dare una mano alla piccola azienda, alla piccola attività di famiglia. Pochi piatti, non 3-4 primi, 3-4 secondi. Il vino rigorosamente della casa, che spesso non è proprio il massimo, però insomma ci può pure stare, qualche dolce preparato lì per lì e via, insomma 25 euro e passa la paura. Però attenzione, perché ci sono quelli che pensano di essersi evoluti e invece hanno subito una netta involuzione. Tu quindi entri in queste trattorie dove c'è il vorrei ma non posso, quindi arrivi convinto e ti trovi: guardi, abbiamo una carbonara rivisitata e scomposta. A me già la carbonara rivisitata e composta, e quindi ti fanno questi sberleffi di aceto balsamico, oppure sta cacchio di granella, di pistacchio, che te la mettono ovunque. Quindi quella è l'altro 50% che rappresenta la fregatura. Vabbè, signori, ne abbiamo di cose da dire anche oggi, però insomma, come al solito, come quando devi cuocere qualche cosa. A meno che tu non abbia una padella di quelle antiaderente, dicono, non so se sia vero, dicono, la riporto come notizia, ma chiaramente non ci metto la mano sul fuoco, anche perché farei correrei il rischio di fare la fine di Muzio Scevola. Dicono che le padelle antiaderenti rilascino delle particelle cancerogene. Sarà vero? Sarà vero? Non ve lo so dire. Ci sono quelli che all'antico, nell'antichità si faceva così, antichità, una bella spalmata di burro, no, di olio, no, strutto, una bella spalmatina di strutto, il fondo della padella diventava antiaderente, dovevi fare chiaramente un po' di attenzione perché dovevi comunque essere presente durante la fase di cottura, e quindi capito, fai sta cosa così. Quindi così come succede per quando si cuoce, quindi si rende il fondo della padella, si fa in modo che il fondo della padella non permetta al cibo di aderire, e noi, siccome ci andiamo giù pesante a volte con alcune notizie, la mattina dobbiamo un po' almeno imburrare le vostre meningi ed imburrare le vostre sinapsi, che poi questo è quello che facciamo noi. Altri invece preferiscono imburrarvi altre parti del vostro corpo. A tal proposito, ricordatevi che mediaticamente le mutande di ferro vi salvano sempre da determinate imposizioni.
1: RTR 99.
3: Ti ricordi?
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La

I messaggi, le fotografie, le varie app che utilizziamo per gli scopi più disparati. E il problema è che poi, essendo la nostra vita tutta all'interno di questi duetti di plastica e tecnologia, poi succede anche che mentre prima, una volta, quando i cellulari o comunque lo smartphone, così come lo intendiamo oggi, non esisteva, noi certi segreti riuscivamo a mantenerli, riuscivamo a far sì che rimanessero tali. Oggi, se disgraziatamente il cellulare finisce nelle mani di qualcuno barra qualcuna, quindi il partner o la partner, il rischio che si corre è veramente notevole. Ma guardate, qui non si tratta semplicemente di tradimento, non sto parlando solamente di questo. Diciamo che anche all'interno di un rapporto di coppia dove regna la massima fiducia, può capitare, ripeto, può capitare che uno dei due, indifferentemente lui o lei, qualche cosa preferisca non dirla, ma proprio per evitare un conflitto, ma anche solo per evitare una rottura di scatole. Non so, un amico ti chiede un piccolo prestito, non sto parlando di cifre di milioni di euro. Un amico ti chiede un piccolo prestito, però tu sai perfettamente che questo tuo amico a lei non piace, o comunque lo ritiene uno poco affidabile, però è tuo amico, porca miseria, è in difficoltà e ti ha chiesto 1.000 euro. Ce li hai, glieli puoi prestare, nel senso, non togli il pane ai tuoi figli, non è che ti staccano la corrente a casa perché non paghi la bolletta, ce l'hai 1.000 euro e glieli presti. Però a lei non lo dici, e non è neanche la prima volta che glieli presti, gliele prestati anche altre volte e lui te le ha, magari anche un po' alla lunga, restituiti. Ma è un amico, ragazzi, è un amico, è un momento di difficoltà e gli dai sti 1.000 euro. A lei non lo dici. È un problema? Sì, barra no. A volte non una bugia, ma una cosa non detta evita poi di discutere. Ma se lei prende il tuo telefono per caso, scusa, devo vedere una cosa, mi dai il codice del telefono? Tu le dai il codice del telefono e lei deve guardare una cosa su una chat e trova la chat col tuo amico, tac, e grazie dei 1.000 euro che mi hai prestato. Succede un casino, lo sapete perfettamente, e sto facendovi un esempio che non mette in discussione il rapporto, l'amore che vi lega, ma è il silenzio. Ma hai prestato 1.000 euro a Pino? Quei 2-3 secondi mentre tu stai scansionando tutte le scuse possibili a livello di testa, già è una sentenza di condanna, già è una sentenza. Tu sai che uno tsunami si sta per abbattere su di te. Ma potrei farvi un esempio anche con lei che compra, non so, un oggetto che potrebbe essere una borsa, tanto per fare un esempio, torna a casa, tu la noti, mazza che carina questa borsa, dove l'hai presa? Guarda, la vendevano da Zara, 45 euro scontata, ma manco ci fai caso. Poi vai a controllare, ma per puro caso, l'estratto conto della sua carta di credito, e trovi che costava 9,60. Scusami, che è sta spesa 9,60 da Zara? Anche lei sta cercando la scusa, però lei è più brava. Lei è più brava, dice: non ti ho detto niente, se no rompi sempre le scatole. Quindi le donne in questo sono più capaci.
sono più sveglie, riescono automaticamente con un rovesciamento di

0: fronte, passano dalla difesa all'attacco con due passaggi e già stanno lì sul dischetto dei rigori a tirare un calcio a porta vuota, cioè proprio è, funziona così. Quindi tutto sto, tutto dentro sto cacchio de cellulare. Una volta, e qui ragazzi, qui parliamo di cornine, ok? Non voglio di corna vere, proprio cornine, ok? Quando i cellulari erano solo ed unicamente telefonini, ok? E nient'altro, e quando qualcuno ti chiamava, il telefono non lo riconosceva, arrivava una chiamata e stop, tu non sapevi chi ti stava chiamando in quel momento, perché la tecnologia dell'epoca arrivava a quel livello. Cioè, quindi arrivava una telefonata, tu, pronto, perché rispondevi pronto, oppure a Roma sì, oppure diga, cioè cose di questo genere, e solo in quel momento tu sapevi chi ti stava chiamando dall'altra parte, perché c'era la scritta chiamata in arrivo. Chi è che ti sta chiamando? Boh, non si sa. E allora si facevano gli squilli. Oh ragazzi, ditemi la verità, ma ve li ricordate gli squilli? Ve li ricordate gli squilli? Oh ragazzi, che erano di vario livello. Allora, uno squillo, tu aspetti uno sotto casa, doveva scendere, gli fai uno squillo e basta, come a dire oh. Aveva tutta una serie di significati. Oh, sei sveglio? Oh, ti sto aspettando? Oh, ci sei? Uno squillo. Perché? Dice, ma scusa, perché non chiamavi? Perché le chiamate costavano. Cioè, non è come oggi che tu paghi un fisso mensile e puoi telefonare quanto vuoi. Le chiamate una volta si pagavano, e non si pagavano neanche poco. Quindi lo squillo, bom, ti permetteva di, tu stavi un po', eri un po' in ritardo, ti arrivava lo squillo, cacchio, lo squillo, lo squillo. Attenzione, uno squillo serviva a questo, ma c'erano i due squilli, tin tin, oh, due squilli volevano dire tutto, due squilli. Non ci si sbagliava mai, difficilmente ti arrivavano, è quasi impossibile che ti arrivassero due squilli per sbaglio. I due squilli ti arrivavano perché tu in quel momento volevi dire alla persona: guarda, sei qui con me, guarda, ti sto pensando, guarda che io sto con un'altra persona, ma sto... I due squilli, eh? Che poi ti arrivavano i due squilli e tu facevi, vabbè, ma... Cioè, ma è il tuo compagno, ma chi è? Ma che ne so, boh. Ma che, i due squilli era sempre, ma che ne so, boh. Ma tu lo sapevi perfettamente, eh? Tu lo sapevi perfettamente. Oggi invece con sto cacchio di cellulare, ragazzi, sono un po' tutto. Ma quanti, il film Perfetti Sconosciuti in questo è geniale, perché ha messo a nudo una realtà che è quella della nostra vita messa nelle mani del telefono cellulare. Diciamo, noi stiamo, senza rendercene conto, ci siamo messi le manette da soli. Quelli che pensano, però Luca, non è così, insomma, non... Allora, voi dovete fare una domanda molto semplice, vi dovete fare una domanda estremamente semplice. Voi, oggi, in questo istante, ok? In questo istante, voi consegnereste, senza poter intervenire sul cellulare, il vostro smartphone al vostro compagno o alla vostra compagna? Fatevi solo questa domanda, sinceramente. E chiaramente non sto parlando di fetifraghi o chissà che cosa, ok? Ma la risposta ve la dovete dare da soli, non la dovete dare al sottoscritto. Voi consegnereste in questo istante il cellulare al vostro partner o alla vostra partner, indipendentemente dal fatto che si tratti moglie, convivente, fidanzato, fidanzata? Lo consegnereste? Lo vogliamo fare un micro sondaggio tra di noi? 3 338 99 00 990. Se mi rispondete sì, ci credo. Se mi rispondete no, non voglio sapere perché mi rispondete no. Non mi interessano i motivi che vi portano a questa decisione. Era solamente un micro sondaggio tra di voi. In questo istante, voi consegnereste il telefono cellulare al vostro o alla vostra partner? 338 99 00 990. Vedo che stanno arrivando i primi messaggi e ci sono quelli che rispondono sì, uno carino dice sì, glielo darei perché ne ho due. Uno dice ma non lo darei proprio a nessuno. No, ma che sei matto? No. Un altro che dice no, un altro dice sì, tanto non lo sa usare, glielo presterei ma non per un'ora ma solamente per 2 secondi. Ecco, diciamo che in linea di massima tra uomini e donne, e qui si raggiunge la vera parità, c'è un 50% che dicono sì e un 50% che dicono no. Posso dire che di quelli che hanno detto no, sono convinto che abbiano detto la verità. Posso pensare, ma non ve la dovete prendere, posso pensare che tra quelli che hanno risposto sì, poi alla luce dei fatti qualcuno, una buona percentuale, cambi la propria decisione. Vabbè, ma certo bisogna vedere anche quanti. Questa è carina, un interista che dice piuttosto che consegnare il telefono urlo forza Juve, e mi sa, amico mio, che te conviene. Dice Mauro, dice mi dai il numero di qualcuno che ha detto no. Mauro, ma scusa un attimo, no. Allora, ma secondo te, io che ho un rispetto della privacy assoluto e conto chiaramente su questa nostra, possiamo definirla, complicità, no? Vi fidate del sottoscritto, perché poi io non ho mai, ripeto, pensato di contattare o salvare il numero di telefono di... Ti pare che... Cioè, capisco che è una battuta, però insomma... Questi sondaggi funzionano proprio perché si ha la certezza assoluta che poi di questo messaggio uno non ne faccia un secondo uso. E c'è una storia bella che riguarda l'amore. C'è una cosa bella che riguarda l'amore, e a volte noi non capiamo, facciamo fatica, no, a comprendere come possa essere possibile che persone chiaramente anziane stiano insieme da così tanto tempo, 50, 60 anni, addirittura 65 anni, capito? Sono allora è possibile questo perché una volta ci si sposava molto più giovani. Oggi chiaramente se una coppia si sposa più o meno intorno a 40 anni, insomma, capisco che c'è un aumento dell'età, della vita media, ma insomma, che poi già arrivare a 105 anni è difficile, per giunta il fatto che ci si arrivi in due è ancora più difficile. E quindi una volta ci si sposava molto giovani, e per arrivare a festeggiare un matrimonio così lungo c'è bisogno che la salute ti assista, c'è bisogno di un po' di fortuna, e poi soprattutto c'è bisogno di essere in due e arrivare a tagliare questo riguardo. Ho letto una cosa che è molto bella, molto molto bella. Quando dici qual è il segreto per amarsi tutta la vita? E chiaramente è un segreto che non si conosce, nel senso, no, le cose che potrebbero dire tutti quelli che sono già sposati da parecchi anni: guarda, la pazienza, la pazienza e la pazienza. Tra l'altro, matrimoni che durano da così tanto vedono l'uomo che ti dice è la pazienza. Però c'è questa cosa bella che vi volevo leggere, probabilmente è una cosa che magari apre il cuore un po' a tutte, no? Perché possono esserci mille risposte, no? Il fatto di comunicare sempre, avere fiducia. E invece quest'uomo ha risposto: la verità è che non ami la stessa donna, perché chiaramente è un uomo a rispondere, quindi ho la risposta dalla parte dell'uomo, non ho la risposta dalla parte della donna, ma credo che sia una risposta simile, no? E quest'uomo che stava da 60 anni, aveva un matrimonio che durava da 60 anni, diceva: perché lei cambia nel giro degli anni, di qualche anno, e sei tu che devi adeguarti al modo di amarla, altrimenti la perdi. Perché tua nonna, la donna che io ho sposato a 22 anni, già a 30 era diversa ed era stata cambiata dalla maternità. Con il passare degli anni le difficoltà l'hanno cambiata, i dolori per la perdita dei propri cari, è stato proprio il tempo a cambiarla. E a 40 anni si cerca più il rispetto che il romanticismo, poi a 50 anni più la compagnia che la passione, e poi arrivi a 60 anni e ti rendi conto che più che le promesse c'è bisogno della presenza. E ogni volta che lei cambiava, io devo scegliere se adattarmi ai suoi cambiamenti. Era inutile lamentarsi del fatto che lei non fosse più la donna della quale mi ero innamorato, ma è naturale che amavo una donna quando aveva 22 anni e arrivata a 62 non poteva essere la stessa donna. Quindi o mi innamoravo della donna che gli anni stavano trasformando, oppure restavo deluso. Perché l'errore che molti fanno, tante persone commettono, è pensare che l'amore resti sempre lo stesso. Poi si innamorano e poi smettono, non ci fanno più attenzione. Perché amare qualcuno per tutta la vita significa continuare a provare curiosità per quella persona, quindi continuare a conoscerla, continuare a notarla, continuare a sceglierla. Perché il rischio è che nel momento in cui smetti di scoprire la persona che vive al tuo fianco, prima o poi un'altra persona lo farà. Ci si ama per così tanto tempo non perché l'amore sia facile, ma perché io e tuo nonno non abbiamo mai smesso di conoscerci.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:35 minuti primi e qualche secondo. Dunque, stavo leggendo, come faccio abitualmente, i vostri messaggi, e c'è Andrea che mi ha scritto: buongiorno Luca, mi ricordo che una volta dissi che avevi una bici elettrica e non riuscivi ad aggiustarla, o almeno la casa ma non te la riparava, la venderesti a me? Guarda Andrea, ho trovato, su consiglio di un ascoltatore che si chiama Tiberio, c'è una storia dietro Tiberio, un po' di anni fa, parecchi anni fa, Tiberio mi ha chiesto un consiglio, voleva avviare una attività di vendita bici elettriche, per comodità diciamo bici elettriche, in realtà si tratta di bici a pedalata assistita, e io anni fa, essendo un ciclista, ho detto: ma guarda, secondo me fai un buco nell'acqua, secondo me fai un buco nell'acqua, perché la bici a pedalata assistita, no? Erano anni in cui non si vedevano le bici a pedalata assistita, quindi io ho detto che secondo me avrebbe fatto un buco nell'acqua, invece ho sbagliato, avrebbe avuto ragione lui ad avviare un'attività di questo genere. Insomma, fatto sta che comunque lui è rimasto nell'ambiente, non so bene che cosa faccia, quindi quando ho avuto questo problema mi ha consigliato uno dei pochi come posso definirli, non so, artigiani, non so, cioè uno di quelli che ci mette le mani nei motori elettrici, ci mette proprio i motori elettrici delle bici, e è sempre diventato oggi molto difficile trovare qualcuno che aggiusti. È più facile prendere il motore, butti via, ce ne metti uno nuovo, stai a posto. In fondo te, sì, ci vuole un po' di manualità, ma credo che non sia poi così difficile. E invece, anche perché poi la casa madre non Atala, non Cinguan, ok, Atala, i rivenditori mi hanno detto che loro non mettono le mani sui motori. Poi tanto quel motore era una AM80, e quindi ho trovato questo, e ha smontato la bicicletta e aveva il sensore di coppia guasto, e quindi l'ho dovuto ordinare. Per il momento sono senza bicicletta, non so quando arriverà, quindi se la mettono a posto, se funzionerà bene, chiaramente ancora un po' la terrò, e poi fra 1 o 2 anni magari la venderò, ma non perché non andrà bene, ma perché dopo un tot di anni, comunque la bicicletta 6, 7, 8 anni, abitualmente la bicicletta la cambio. Però no, non va bene così per il momento. Poi speriamo che chiaramente che questo sensore di coppia non costi una cifra esagerata, speriamo anche che a livello di manodopera non mi venga a costare un occhio della testa, e speriamo che la riparazione non sia antieconomica. Vediamo un po'. Che sta? Cioè, io sul serio, all'inizio, quando ho sentito questa notizia, pensavo fosse il classico, sai, quando il primo aprile danno delle notizie svalvolate, notizie strane, poi uno il primo aprile però se le attende, no? Sai, la notizia strana, ma il primo aprile, quindi aspetti solamente che poi ti dicano: ma no, non è vero, è il primo aprile, tu fai finta di divertirti. E lo facevate voi a scuola? Quella cosa stupidissima, praticamente si ritagliava un pesce sulla carta, E poi con un pezzetto di scotch si andava dall'amico e faceva: oh ciao, come stai? Boom, e si attaccava sulla schiena, e questo andava in giro col pesce attaccato dietro la schiena. Non so, è una cosa che mi è venuta in mente ora, non so perché, ma la ritenevo all'epoca molto divertente, con questi che giravano col pesce. Poi capitava chiaramente anche a me, no, di girare col pesce sulla schiena senza rendermene conto. Vabbè, comunque, questa invece è una notizia vera. Allora, dei turisti hanno deciso di andare in vacanza in montagna. Bella, ragazzi, la montagna. Ragazzi, la montagna bellissima. La montagna bella d'inverno, ma bella anche d'estate. Parte la temperatura più accettabile, veramente molto molto gradevole, i panorami, le passeggiate, bella ragazzi, bella. Io l'ho scoperta la montagna d'estate qualche anno fa e devo dire che è stata una vera e propria folgorazione, bellissima. Chiaramente non è che poi preferisca la montagna al mare o il mare alla montagna, sono due tipi di vacanze completamente diverse, belle entrambi, però mentre prima di andare in montagna d'estate dicevo no, no, per carità, la montagna d'estate no, poi invece l'ho rivalutata e quindi bella. Però in montagna sai a che cosa, o meglio dovresti sapere a che cosa vai incontro. Dei turisti che sono andati in Val Brembana hanno deciso di scrivere una lettera al sindaco di questo paese, un paese della Val, a Serina, si chiama Serina questo paese, e perché erano disturbati dai campanacci delle mucche al pascolo, perché secondo loro disturbano, fanno rumore. Hanno scritto al sindaco dicendo: noi siamo disturbati, quindi bisognerebbe togliere i campanacci dalle mucche perché non riusciamo qui a riposare. Viva Dio, sei andato in montagna. Da sempre le mucche al pascolo hanno i campanacci, che avranno anche un significato, non è solamente tradizione. Quale? Non ve lo so dire, però ci sarà sicuramente un motivo del perché le mucche hanno i campanacci, ed è bello. Cioè, tu immagina, stai in montagna e senti questi trin, tron, trin, tron, te passano le mucche, bella, no? Come cosa? Bella, è come se uno si lamentasse al mare, dice: sai, sono al mare, ho affittato una casa sul mare, però lo sciabordio delle onde è fastidioso. Cazzarola, stai al mare, porca miseria, come puoi pensare che sia fastidioso il rumore delle onde? Ma è bellissima la risposta che il sindaco di Serina ha dato. Dunque, buongiorno Serina, ho appena provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo, ma purtroppo hanno risposto con un muu molto poco collaborativo. Scherzi a parte, siamo in montagna, i campanacci e il profumo di pascolo sono inclusi nel prezzo del soggiorno. Mi spiace per chi è tornato a casa, ma vi assicuro che la modalità silenzioso sulle mucche non siamo ancora riusciti ad installarla. Un caro saluto dal sindaco. Poi magari se qualcuno è in grado di farmi sapere, ma non così facendo lavorare la fantasia, del perché le mucche hanno i campanacci al collo, io ve ne sarò grato, perché è una cosa proprio che non conosco. Però certo, quando sono andato in montagna e mi sono trovato soprattutto in Piemonte, perché mi è capitato in Piemonte di avere le mucche con i campanacci, a me la cosa ha fatto, mi dava proprio un senso di tranquillità, di pace, di benessere. Vabbè, d'altra parte la gente non credo che stia bene con la capoccia. Dunque, questa storia ve la voglio raccontare perché probabilmente non la troverete da nessun'altra parte. Dunque, lei si chiama Sophie Strutt ed è una cantante molto molto molto femminista, e che ha tenuto un concerto in Olanda, e mentre era sul palco a un certo punto ha detto: tutti i bianchi, solo gli uomini, sia chiaro, non le donne, tutti i bianchi che sono nelle file davanti devono andare in fondo, cioè tutti i bianchi devono andare in fondo. In tanti che avevano preso il posto si sono chiaramente ribellati ed hanno presentato un numero di denunce, circa 200 in Olanda, a quello che è conosciuto come l'ufficio per la discriminazione. Ma l'ufficio per la discriminazione ha respinto tutte le denunce dicendo: ma non c'è stata alcuna discriminazione, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'ha qualificata come una espressione artistica. Allora, io dico sempre una cosa, no? Qual è l'espressione artistica nel dire alle persone che sono, hanno la carnagione bianca, ok, sono caucasici, voi siete entrati, avete preso il biglietto, avete preso posto davanti perché volete sentire il mio concerto, ora dovete andare tutti quanti in fondo e lasciare i posti davanti alle donne e alle persone nere. È un'espressione artistica? Ok, mi sta bene. Ma quindi arte a 360 gradi vuol dire che se Sophie Strutt, invece di fare una richiesta di questo genere, che poi non è stata una richiesta, è stata un vero e proprio ordine, avesse, anche perché se i bianchi non fossero andati dietro, lei non avrebbe continuato con il concerto. Se avesse detto: le donne e i neri in fondo, davanti voglio solo bianchi, cosa sarebbe successo? No, provate a pensare che cosa sarebbe mai accaduto di fronte ad una cosa di questo genere. Perché ormai questa ideologia woke ti impone delle cose, e se tu non ti adegui, automaticamente diventi uno dei cattivi. Allora, i bianchi li puoi deridere, quindi tu puoi prendere in giro un bianco, ma se prendi in giro un nero, automaticamente diventa qualche cosa che ti identifica come un razzista. Puoi prendere in giro un uomo, però non lo puoi fare con una donna, cioè tu ad un uomo puoi dire: ammazza, ma quanto hai mangiato, hai messo su un sedere che ti fa provincia. Se lo dici ad una donna è sessismo. Prendiamo la religione, sui cattolici puoi dire di tutto e di più, sugli ebrei puoi dire tutto e di più, però se provi a dire qualche cosa sui musulmani, automaticamente sei un islamofobo. Gli etero, ma ragazzi, degli etero puoi dire quello che vuoi, però fai attenzione, perché se tu ad un etero dici: ma come ti sei vestito, pare un pagliaccio, se lo dici ad un gay: come ti sei vestito, sembri un pagliaccio, automaticamente diventi omofobo. Una persona di destra puoi dire tutto, ma veramente di tutto e di più, però attenzione, perché se provi a fare la stessa cosa una persona di sinistra, sei un fascista. Quindi siamo in Italia, in questo momento c'è un governo di centrodestra e quindi si può dire di tutto. Sul primo ministro, una donna, Giorgia Meloni, puoi dire veramente di tutto. Se provi a far notare qualcosa su donne dell'opposizione di sinistra, automaticamente diventa un linguaggio di odio. Questo è quello che succede. Quello è quello che succede. Questo è per farvi capire al meglio quanto ormai questa ideologia woke abbia invaso le nostre vite e ci abbia costretto a pensare che tutto quanto debba essere confinato in un'ottica negativa se va contro il pensiero unico dominante. Io dico sempre che nella nostra storia ci sono degli esempi di grandissime civiltà, ok? Grandissime civiltà. Civiltà che poi si sono, diciamo, sono implose, sono scomparse. Di alcune di queste civiltà sono rimaste importanti vestigia, di altre poco e niente, ma tutto chiaramente si basa sulla quantità di monumenti, templi, costruzioni che erano state erette da queste civiltà. Noi non ci rendiamo conto a Roma, perché poi ricordiamolo questo, che non vuole essere un'attestazione di superiorità, semplicemente attivare la conoscenza che ti permette poi di avere un pensiero. Noi a Roma siamo praticamente circondati da resti dell'acquedotto romano. L'acqua a Roma i romani la dovevano portare, cioè Roma era una città che al massimo del suo fulgore aveva 1,5 milioni di abitanti. Dico 1,5 milioni di abitanti, non che ci fosse questa attenzione alla pulizia e all'igiene come abbiamo oggi, che poi non riguarda neanche tutti questo. Comunque, fatto sta che l'acqua serviva per la sopravvivenza, serviva per lavare, insomma, era fondamentale l'acqua. E a Roma l'acqua bisognava portarla, ok? Non è che poteva andare con i secchi in testa a Bracciano e tornava coi secchi, no? Bisognava. E così il sistema degli acquedotti, noi li vediamo un po' ovunque. Ecco, provate ad immaginare che questi acquedotti portavano a Roma 1,000,000 di litri d'acqua. E quest'acqua, senza l'ausilio di pompe elettriche, perché chiaramente non esistevano, arrivavano da quest'acqua arrivava da decine e decine di chilometri. E per far sì che l'acqua arrivasse alla città, questo l'acquedotto aveva una pendenza di pochi centimetri per chilometro, quindi era la gravità che portava l'acqua a Roma. E per costruire l'acquedotto non è che avessero dei sistemi tipo laser o quant'altro, non avevano strumenti elettronici, però riuscivano a portare l'acqua a Roma. Ora, se io parlo dell'antica Roma e parlo dell'ingegno degli antichi romani e dico come mai è stato possibile e altrove ancora oggi non è possibile avere l'acqua, sono razzista o vi sto semplicemente parlando di un fatto storico?
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:54 minuti primi e qualche secondo. Dunque, molti insomma, certe storie non le ricordano, ma non perché sia obbligatorio farlo, attenzione, un po' per disattenzione, un po' per perché sono fatti avvenuti ormai tanti anni fa, però credo che si possa fare un discorso, un parallelismo tra quanto è avvenuto il 6 marzo del 1978 e quanto è avvenuto invece qualche anno fa. Sto parlando della vicenda di Mario Roggero, che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e aver ferito il terzo. Bene, il 6 marzo del 1978 i NAR, nuclei armati rivoluzionari, rapinarono una armeria a Roma, l'armeria Centofanti. Mentre stavano uscendo dal negozio, uno dei proprietari prese la pistola e sparò alle spalle e uccise uno dei rapinatori, Franco Anselmi. Ebbene, la persona in questione fu chiaramente indagata, venne prosciolta e nel 1987 il Presidente della Repubblica gli conferì le medaglie d'argento al valor civile per il coraggio dimostrato durante la rapina. Ora, sia chiaro, stiamo parlando di cose diverse, però comunque in entrambi i casi, ora lasciamo perdere che da una parte c'erano rapinatori e basta, e dall'altra parte c'erano degli appartenenti ai NAR, ma comunque erano in ogni caso rapinatori. E all'epoca anche l'opinione pubblica, si divise, anche all'epoca, perché anche in quel caso un gioielliere si difese a rapina finita sparando alle spalle. Però nel 1987 addirittura al gioielliere venne conferita la medaglia d'argento al valor civile per il coraggio dimostrato. È vero che erano gli anni di piombo, tutto quello che vi pare, però in Italia se spari alle spalle ad una persona o sei sempre innocente o sei sempre colpevole. Io non voglio arrivare a pensare alla medaglia, sia chiaro, io penso che comunque Mario Roggero abbia sbagliato e di conseguenza debba pagare per la sua reazione, però signori, o sei sempre innocente o sei sempre colpevole. 6 maggio 1978, possiamo fare tutte le supposizioni che vogliamo, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo parlare del fatto che si trattasse di terroristi, sì, ma il gioielliere non lo sapeva. Per il gioielliere quelli erano rapinatori, stop. Con i soldi provento della rapina potevano farci qualunque cosa: comprarci una macchina, comprarci delle armi per fare degli attentati, potevano sputtanarseli a Monte Carlo al casino, potevano fare questo. Il gioielliere chiaramente non poteva saperlo. Per il gioielliere erano dei rapinatori, esattamente come quelli che ha ucciso Mario Roggero erano rapinatori. Allora, domanda che mi faccio io, ma penso che sia anche una domanda logica che ognuno di noi potrebbe farsi: com'è possibile che ad uno addirittura è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile per il coraggio dimostrato e l'altro condannato a 14 anni e 9 mesi? È una, così io faccio una, è una domanda per me, e ve lo dico in maniera molto diretta, molto, molto sincera. Per me, nel momento stesso in cui vieni rapinato, hai una reazione, anche spropositata, anche scomposta, bisogna sempre considerare che vieni sottoposto ad una pressione tale che non è detto tu sia in grado di gestirla. Quindi forse è esagerata la medaglia al valor civile, forse è esagerata una condanna di quel tipo. Forse una via di mezzo sarebbe stata più logica. Hai sparato? Ok. Non avresti dovuto farlo? Ok. Ma eri stato sottoposto ad uno stress inaccettabile? Quindi hai sbagliato, ti condanno, perché è giusto che ti condanni, però poi in galera non ci vai. Questa è la mia, questa è la mia idea. Vabbè, lo sapete cosa sta accadendo in Norvegia? Ma poi, perché poi è interessante capire come poi alla fin fine tutto il mondo è paese. Fra due minuti ve lo spiego.
0: RTR 99.
8: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
9: Notizie. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato, a bordo del suo furgone, avrebbe investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna ogni forma di estremismo, le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo violentissimi scontri avvenuti durante le manifestazioni NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. Da Teheran è arrivata la conferma dello stop agli attacchi di rappresaglia, con la leadership iraniana che si dice pronta a riprendere il dialogo. Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo, ha detto proprio ieri Papa Leone, parlando dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamolo.
10: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
9: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Un nostro ascoltatore, Roberto, mi dice: non hai citato l'episodio del 18 gennaio del 77, quando morì Luciano Rececconi, il gioielliere Tabocchini fu poi scagionato. Roberto, io devo dire una cosa, io di quella storia non ho mai capito dove fosse la verità. Nel senso, non, insomma, quello che ci è stato raccontato, quello che abbiamo saputo è che è entrato ad un certo punto Luciano Rececconi all'interno di questa gioielleria. Tra l'altro, Luciano Rececconi era un giocatore estremamente riconoscibile, perché era biondissimo, sembrava veramente un islandese, ok? Oltretutto, nel quartiere dove viveva, stiamo parlando, se non mi sbaglio, di Collina Fleming, e quindi, secondo il racconto, lui sarebbe entrato dicendo: questa è una rapina, e il gioielliere l'ha freddato. Però Io devo dire la verità, questa storia secondo me ha sempre fatto un po' acqua. È una ricostruzione alla quale io faccio fatica a credere, perché non lo so, mi sembra molto molto molto strano, anche perché quello che mi fa dubitare è che è proprio la figura di Luciano Rececconi. Era una figura, pensate bene il calcio di quegli anni, no? Cioè il calcio fatto delle figurine, pensate il calcio anche in bianco e nero. Ma Luciano Rececconi, ragazzi, era uno dei pochi calciatori che aveva delle caratteristiche che lo rendevano riconoscibilissimo. Non so, alcuni avevano delle caratteristiche. Fabio Capello, perché lo riconoscevi? Perché lui correva e non si incurvava mai, era molto elegante, e in più aveva il sedere a pizzo. Ve lo ricordate il modo di correre, il modo di giocare di Fabio Capello? E quindi appena la palla passava a Fabio Capello, tu lo riconoscevi prima ancora che per il numero sulla maglia, perché una volta i nomi non c'erano, lo riconoscevi dall'atteggiamento. Per dire, faccio una citazione che gradiranno molto i tifosi laziali d'ascolto: Giorgio Chinaglia, lo riconoscevi perché aveva un modo di correre che lo portava ad ingobbirsi, lo portava ad essere un caterpillar. Non avevi bisogno di leggere il 9 sulla maglia, sapevi perfettamente che quella era Giorgio Chinaglia. E la stessa, ma ce ne sono altri che potrei nominare, che erano estremamente riconoscibili, soprattutto in un momento in cui non c'era la TV a colori, non c'era la TV ad alta definizione, capito? Quindi i nostri occhi erano abituati a delle immagini molto più offuscate. Se vi capita oggi di vedere delle immagini in bianco e nero della televisione degli anni nel 75, 76, 77, vi sembra quasi che è quasi fastidiosa. Sì, hanno un fascino le immagini dell'epoca, ma di un calciatore non vedevi perfettamente i tratti somatici, perché era così, era il livello della tecnologia, era quello. Quindi uno come Rececconi era estremamente riconoscibile con quei capelli biondissimi, quasi tendenti al bianco. Vabbè. E dunque volevo dirvi questa cosa della Norvegia. Allora, in Norvegia la polizia ha avvertito i proprietari di case con installate delle telecamere di sicurezza. Ora, già il fatto stesso che in Norvegia, da un po' di anni a questa parte, in molte case private abbiano deciso di installare delle telecamere di sicurezza, questo dovrebbe portarci a qualche domanda e anche a qualche risposta. Com'è possibile che in Norvegia le telecamere di sicurezza fino a un po' di anni fa non venivano proprio vendute? Oggi invece sempre più norvegesi hanno deciso di difendersi installando delle telecamere di sicurezza. Cosa è cambiato in Norvegia nel corso degli ultimi 10-15 anni? Cosa è cambiato? Io non ho una risposta. Se magari qualcuno questa risposta è in grado di averla, io ve ne sarei anche grato. Ma i norvegesi cosa hanno pensato di fare? Di utilizzare i social per diffondere i video delle intrusioni dei ladri. E in Norvegia hanno inviato una comunicazione a tutti quelli che avevano installato le telecamere di sicurezza, o comunque a tutti, nel dire, e hanno spiegato che la diffusione delle immagini attraverso i social si configura come un reato. Per diffondere immagini di questo genere c'è bisogno del consenso scritto. Lo hanno scritto sul serio in Norvegia. Cioè, voi immaginate la scena. Voi siete a casa, arrivate a casa e trovate la vostra casa svaligiata. Porca miseria, Alland Mortensen, perché chiaramente dicono questo in Norvegia, no? Porca miseria. E quindi vai a vedere le telecamere e vedi che ci sono. Le telecamere hanno ripreso perfettamente i ladri. Tu dici, aspetta, io vorrei pubblicare questo sui social in modo che poi questi ladri possano essere riconosciuti, in qualche modo identificati. No. Cosa devi fare? Devi trovarli da solo. Quindi una volta che li trovi da solo, arrivi e dici, chiaramente in norvegese, non so, ma che non so se quella persona parla la tua stessa lingua, dici, senti, guarda, ti volevo chiedere una cortesia, poiché 5 giorni fa sei venuto a rubare a casa mia, io vorrei diffondere le immagini e puoi per favore firmarvi questo consenso? Ma certamente, ci mancherebbe altro, ti pare che ti nego il consenso alla diffusione delle immagini delle quali si nota, si vede che io sto rubando? Grazie mille, perché sai, non vorrei incappare. No, ma ci mancherebbe altro, guarda, anzi apprezzo la tua correttezza, apprezzo la tua onestà, perché mi sembra anche giusto, sai, in questo voglio stare in regola, ma fai bene, guarda, anche perché tra persone per bene ti firmo subito il consenso scritto, così tu puoi diffondere le immagini delle quali si vede che io sono un ladro. Questo succede in Norvegia nel 2026.
0: RTR 99, ti ricordi?
13: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
17: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
18: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
19: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
20: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
21: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
22: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Non posso farvi vedere le immagini perché chiaramente lavoro in radio, ma vi posso far ascoltare l'audio di questo breve video. È una farmacia che si trova a Coviolo in provincia di Reggio Emilia e nel giro di 3 giorni questo farmacista ha subito ben 2 rapine, tutte e due esattamente con lo stesso modus operandi. È entrato un tizio con pistola in pugno, non sappiamo chiaramente se vera o falsa, ma comunque con pistola in pugno, e ha minacciato il farmacista. E il farmacista, che ha pensato bene di non reagire, anche perché in fin dei conti

0: Come tu oggi? Tanto ci sono solo quelli. Scusi, dai.
1: Allora, il ragazzo, dammi i soldi. E dice, sì, ok, guarda, ti do la bustina, tanto ci sono solo quelli come incasso, pure tu oggi, dice il farmacista, va a dire pure tu. E il ragazzo se ne va dicendo, mi scusi. Il ragazzo se ne va dicendo, mi scusi.
0: Mi scusi, dai.
1: Cioè, questa è andata a fare una rapina con una pistola. Il farmacista ha dato la bustina con i soldi, non si sa neanche se quello fosse tutto l'incasso o meno. Il ragazzo ha guardato dentro, ci sarà stato forse qualche centinaio di euro, non comune, insomma. Mi scusi, dai, ha chiesto anche scusi. Pure una certa forma di educazione. C'era un signore che conoscevo io tanti anni fa, che in casa, all'ingresso, quando lui partiva per le vacanze, lasciava un po' di soldi. Adesso non vi so dire quanti, immaginate, che posso dire, 500 euro, una cosa di questo genere. Poi ci lasciava due pezzetti d'oro e con un cartello: cari ladri, ho portato via tutto. In casa non c'è niente da rubare. Vi ho lasciato questo, così evitate di distruggermi la casa. Io non so se gli abbiano mai rubato in casa, se abbiano mai detto cosa. Però era comunque una strategia, della serie. Io rispetto il vostro lavoro, voi siete ladri, quindi vi do un tot, perché spesso succedeva. Oggi succede meno, Poi, una volta, quando i ladri entravano in casa e non trovavano nulla, poi si davano alla devastazione. Invece magari il ladro entra, dice, dai, io sono un ladro, entro, trovo, mazza, 500 euro, due pezzetti d'oro, due catenine, oh, sai che c'è, se me l'ha scritto ha portato via tutto, quindi è inutile che mi metto a cercare. È un discorso di reciproca fiducia. D'altra parte, dunque io quello che è strano oggi, ma guarda, la mia non vuole essere né una soluzione né una condanna. Io cerco sempre di ragionare a rigor di logica e mi chiedo, le analisi moderne ti permettono di sapere più o meno in tempo reale se una persona ha assunto droghe, quali tipo di droghe, oppure se ha bevuto e quanto ha bevuto. Ok, sono passati ormai parecchi giorni dalla morte del 42enne a Bologna e ancora oggi non si sa se nel sangue di quest'uomo fossero presenti o meno sostanze e che genere di sostanze. Cioè, oggi c'è una chiave di lettura, che è quella: è stata la polizia. La polizia lo ha ucciso, la polizia lo ha giustiziato, la polizia è colpevole. Prima ancora che si conoscano i risultati dell'autopsia, prima ancora che ci sia stato un processo, a livello mediatico la condanna è già stata emessa. E mi ha fatto abbastanza impressione leggere le dichiarazioni del giudice Francesco Caruso. Vorrei ricordarvi che è un giudice di grande esperienza ed è il giudice della sentenza per la morte di Federico Aldrovandi, poi sentenza che portò alla condanna dei poliziotti. Sentite che cosa ha detto. Se la polizia vuole conservare la fiducia di tutti, deve saper riconoscere i propri errori, non negare i fatti. Deve chiudere onorevolmente il processo

0: con una sanzione concordata, risarcire i danni e chiedere scusa. Solo così si educa la democrazia e si isolano i violenti, privandoli di ogni pretesto. La crociata degli uni contro gli altri non giova alla democrazia e incita gli estremismi. Perché la polizia ammanetta Fakir? Si domanda il giudice Caruso. Non mi risulta che abbia commesso reati tali da consentire l'arresto. Non abbiamo notizie di colluttazioni che precedono l'intervento della polizia e non rappresentava un pericolo per altri o per gli stessi agenti. Era un uomo con problemi psichiatrici e doveva essere trattato dai medici. La polizia doveva solo contenerlo, ma non come ha fatto. Quindi abbiamo un giudice che prima ancora di un processo, prima ancora di un dibattimento, ha già stabilito che la polizia deve saper riconoscere i propri errori senza negare i fatti, e dice che il processo va chiuso onorevolmente, una sanzione concordata, ciò significa che la sanzione ci deve essere, e bisogna risarcire i danni oltre a chiedere scusa. Cioè, quindi un giudice che ti dice: la sentenza è già scritta. Cioè, prima di un processo la sentenza è già scritta. Noi abbiamo già condannato i poliziotti. Oh, ma questa è una cosa gravissima, detta da un giudice. È una cosa gravissima, perché vedete, se lo dico io che sono un semplice cittadino, i poliziotti hanno sbagliato, devono pagare. Sono un semplice cittadino, ma io da semplice cittadino posso anche dire: i poliziotti non hanno sbagliato, hanno fatto solo il proprio dovere. Ma sono un cittadino, cioè, che si esprime in piena e totale libertà. Ma quando un giudice, ripeto, un giudice che si basa su ciò che abbiamo visto tutti quanti noi e dà per scontato il fatto che la polizia abbia sbagliato, debba essere condannata, debba esercire, debba chiedere scusa, e allora, signori, questo non è più uno stato di diritto, è uno stato dove le sentenze vengono scritte prima ancora del processo. Ma noi non ci rendiamo conto che, al di là della vicenda di Fakir, poi sapete, io comprendo perfettamente il dolore dei familiari di Fakir, lo comprendo perfettamente, ragazzi, io cioè capisco, cioè, muore un tuo familiare in situazione che deve essere chiarita. Attenzione, io non do per scontato il fatto che i poliziotti siano innocenti o colpevoli, ma di fronte ad un fatto di questo genere, con un processo che probabilmente durerà anni, con una spinta mediatica di questo genere, beh, ragazzi, è logico che poi si parlerà di risarcimenti, si parlerà di risarcimenti. Ripeto, risarcimenti, perché oggi è inutile negarcelo. Possiamo guardarci in faccia con estrema sincerità, ok? Se un tuo caro muore per mano di servitori dello Stato, la possibilità che la famiglia ottenga risarcimenti eccezionalmente elevati è una cosa reale. Se un tuo caro muore mentre sta lavorando in fabbrica e viene risucchiato da un macchinario e tritato, alla fine prendi una petecchia. Se un tuo caro muore precipitando da un cantiere mentre sta facendo il carpentiere, prendi una petecchia. Però se il tuo caro muore in determinate situazioni, e qui, ragazzi, sono risarcimenti di milioni e milioni di euro, abbiamo già visto cose che sono avvenute nel passato. Però quello che mi chiedo è: come può essere che a fronte di esami che vengono resi pubblici in tempo reale a distanza di alcuni giorni, ancora non si sappia, dopo l'esame autoptico, se nel sangue di Fakir ci fossero o meno sostanze. Può essere di sì, può essere di no, sia chiaro. Il fatto che avesse una crisi, quello è un dato di fatto, ci sono le immagini, ma questa crisi da che cosa è stata dettata? Cioè, io, almeno da quello che ho visto, non mi sembra non mi sembra che da parte dei poliziotti ci siano delle costrizioni tali da uccidere un uomo. Ma il vero problema, oltre alla morte di una persona, e chiaramente nessuno si augura la morte di una persona, no? Fakir non era sicuramente il peggior uomo sulla faccia di questa terra, ce ne sono altri molto molto peggio, molto peggio. Ma era uno che aveva dei precedenti, però insomma. Ma quello che è importante è che non ci rendiamo conto che un certo tipo di battaglie portano i poliziotti a non fare più i poliziotti, e io li comprendo perfettamente. A Bologna è successa una cosa che non sarebbe diventata pubblica se qualcuno non avesse ripreso le immagini da un palazzo. Si vedono 5-6 poliziotti che fermano un uomo. Non sappiamo il motivo per il quale hanno fermato quest'uomo. Non conosciamo quali sono le cause che avevano portato al tentativo di arresto di quest'uomo, che viene fermato e bloccato prima ancora di essere ammanettato contro un'auto della polizia. Ma l'uomo ingaggia una colluttazione con i poliziotti e riesce ad allontanarsi, riesce a scappare. Un poliziotto tenta di rincorrerlo, ma gli altri dicono: lascialo andare, lascialo andare, lascialo andare, lascialo andare. Quindi questo scappa e i poliziotti restano fermi. Poi i poliziotti si mettono in comunicazione con il comando, l'imputato è scappato, ma lo hanno fatto scappare loro. Cioè, vi rendete conto oggi quanto noi stiamo delegittimando chi indossa una divisa? Questo non significa che abbiano sempre ragione, ma oggi noi stiamo condannando chi indossa una divisa. E io, ragazzi, da cittadino, io devo anche immaginare quello che potrei fare io, quelle che potrebbero essere le mie decisioni, qualora io, indossando una divisa, mi dovessi trovare ad affrontare una situazione di questo genere. Ma io interverrei. Io metterei sul piatto della bilancia il mio futuro, il mio lavoro, ben sapendo che lo Stato che io dovrei rappresentare, quando si tratta di difendermi, invece non lo fa. Cioè, quando io intervengo, non è perché il Luca Casciani, poliziotto, interviene perché vuole ristabilire l'ordine. Luca Casciani interviene, poliziotto, perché da poliziotto ricopro un ruolo nella società che è quello di rappresentare lo Stato. E io devo dire la verità, e comprendo perfettamente poliziotti e carabinieri che oggi si fanno una domanda: ma chi me lo fa fare? Io a casa ho una famiglia, una moglie, un marito, perché ci sono anche le poliziotte, ma ho dei figli, un mutuo, le rate della macchina da pagare. Ma chi me lo fa fare per uno spacciatore che mi ha minacciato col coltello? Ma lo lascio andare, a chi se ne frega? Ma per quale motivo io, che rappresento lo Stato, non vengo difeso dallo Stato nel momento stesso in cui c'è una situazione di conflittualità? Che poi mi chiedo pure questo, no? Il sindaco Matteo Lepore di Bologna è stato minacciato sui social. Ora, sapete bene cosa penso io di quelli che minacciano sui social, no? Omini di paglia, omini di cartapesta, cioè stiamo a parlare dei fantasmi. Uno che minaccia sui social è un poveraccio, ok? Ebbene, si è tanto impaurito il sindaco di Bologna Lepore che ha chiesto la scorta. E la sapete a chi ha chiesto la scorta? Alla polizia. E io lo chiedo ai poliziotti, cioè voi oggi monterete un servizio di scorta al sindaco di Bologna, che è lo stesso che già ha condannato i vostri colleghi per un fatto che ancora oggi non è stato portato a processo?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Il numero per inviare i vostri messaggi è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Un nostro ascoltatore che si chiama Marco, e da quello che scrive ritengo ne sappia abbastanza. Si parlava prima dei turisti che in Val Bembana si erano lamentati e avevano lasciato il luogo di vacanza perché disturbati dai campanacci al cuore delle mucche. Ci ha dato delle spiegazioni e io credo siano valide. Le mucche portano i campanacci principalmente per motivi pratici, anche se oggi possono avere anche un valore tradizionale. I motivi principali sono per ritrovarle facilmente quando pascolano libere, soprattutto in montagna o nei boschi. Il suono del campanaccio permette agli allevatori di individuarle senza doverle vedere. 2. Per seguire la mandria, spesso il campanaccio più grande viene messo alla mucca guida, le altre tendono a seguirla, facilitando il controllo del gruppo. 3. Per sicurezza, se un animale si allontana o rimane bloccato, il suono può aiutare a localizzarlo. 4. Per tradizione, in molte zone alpine italiane e svizzere, durante la salita e la discesa dagli alpeggi, le mucche vengono adornate con grandi campanacci anche come simbolo della transumanza e delle feste locali. Oggi, in alcuni allevamenti, i campanacci sono stati sostituiti da collari con GPS che permettono di monitorare la posizione degli animali con maggiore precisione senza dover fare affidamento solo al suono. Beh, mi sembra una cosa, una spiegazione estremamente esaustiva, credo, insomma, non, grazie. Ah, però è apprezzo la correttezza di Marco. Dice: onestamente ho fatto una ricerca in rete, sono di Civitavecchia, solo pesci, niente mucche. E infatti va benissimo così. Comunque almeno hai utilizzato l'intelligenza artificiale per una cosa utile. Non è che io critichi sempre l'uso che si fa dell'intelligenza artificiale. Quando si fa quando si usa in maniera intelligente, allora va bene così. Dunque, Instagram, sul mio profilo di Instagram Luca Casciani RTR99, se volete iniziare a seguirmi, vi ringrazierò personalmente uno ad uno. Ho scritto una cosa che è un po' una mia vecchia battaglia, no? Perché quando noi parliamo, allora oggi lo faremo, no? È la figura meschina fatta da degli italiani in Thailandia, che poi c'è figura meschina e figura ancora peggio di una persona, vabbè, ma è sempre lì in Thailandia, ma ne parliamo. Si parla dell'attentato al Gay Pride ad opera di un terrorista islamico. Ci sono tanti problemi, per carità, tanti. L'assalto al cantiere di Chiomonte, il cantiere della Notav. Ma signori, ma voi avete fatto il pieno ultimamente? Io penso di sì, no? Siete andati a fare il pieno al distributore? Ebbene, ragazzi, al self-service, quindi con i prezzi più bassi rispetto al servito, io faccio riferimento solo al self-service, perché teoricamente il servito può pure stare 5 euro al litro. Io, gestore di un distributore, ritengo che il mio servizio tu lo debba pagare quanto io voglio pagare, voglio farti mettere la benzina a 5 euro al litro al servito. Ma non è un obbligo. Tu hai il servito, quindi paghi il servizio che viene deciso dal gestore, oppure è il self-service. Il self-service tu paghi la benzina o il diesel o il gasolio, quindi il carburante. Signori, oggi la benzina, centesimo più, centesimo meno, sta intorno ai 2 euro, e il gasolio, centesimo più, centesimo meno, sta intorno a 2,20 euro. Parlo di prezzi al self-service, quindi i prezzi più bassi. Poi può capitare che trovi la benzina a 1,879, come l'ho vista stamattina, 1,979, scusatemi, come l'ho vista stamattina su Corso Francia, 1,939, scusate, 1,939. Ma più o meno siamo il range è quello dei 2 euro. È un prezzo stratosferico. Allora, qualunque governo, ora c'è un governo di destra, ma se fosse un governo di sinistra sarebbe la stessa identica cosa. Nulla incide sulle tasche degli italiani quanto il prezzo del carburante. Infatti l'ultimo post sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RT99, è questo: io non sono un economista, ma da semplice cittadino penso che il prezzo di benzina e diesel oggi incida notevolmente sulle tasche degli italiani. Un governo, e non importa se di destra o di sinistra, che poi ho anche scritto se si destra o di sinistra, vabbè, sa, deve tagliarlo subito di tanto, e chi specula in galera, perché qui, signori, c'è una speculazione in atto. Cioè, anche ammesso che il governo riesca ad abbassare il prezzo di 20-25 centesimi, si parla più o meno di una cosa di questo genere, per un periodo di tempo limitato, applicando una tassa sul fumo, si cercano soldi. Signori, è qui che bisogna intervenire. Cioè, se noi non ci rendiamo conto che un provvedimento di questo genere deve essere preso il più velocemente possibile. In Europa ci sono 27 nazioni. Ebbene, in 19 nazioni il carburante costa meno. Al 20° posto c'è l'Italia. Solo in 7 nazioni il carburante costa mediamente più che in Italia. Scusate, ma qui c'è una speculazione in atto, e non parliamo di una diffusione capillare. Ragazzi, i cosiddetti petrolieri si contano sulle dita di una mano. C'è una speculazione in atto ai danni del popolo italiano. Cioè, o noi ci rendiamo conto che questo è l'argomento principale. Questo è l'argomento principale, perché riguarda tutti. Ogni volta che noi andiamo al distributore, il benzinaio non ha nessuna colpa. Cioè, non è che il benzinaio da solo può ordinare della benzina che arriva dal Kuwait, tanto per fare un esempio. Il benzinaio è l'ultimo anello di una catena, è proprio l'anello di congiunzione tra i cosiddetti petrolieri e noi automobilisti. Ma prende una petecchia. Cioè, quando noi al benzinaio lasciamo 50 euro, il benzinaio prende pochi centesimi, non è che se ne mette in tasca 25, sia chiaro, Quindi o si prende posizione in maniera chiara e netta, perché se no noi corriamo il rischio che anche con grandi sforzi si possa ridurre la benzina riducendo le accise di 25 centesimi, ma nell'arco di poco tempo, boom, la benzina ti torna nuovamente a 2 euro. Cioè, lo capiamo, perché poi, signori, c'è una differenza abissale. Noi parliamo tanto di potere d'acquisto dei nostri stipendi, ma qual è il potere d'acquisto dei nostri stipendi se parliamo dell'inflazione, adeguare gli stipendi all'inflazione? Se poi, mentre prima si spendeva un tot per la benzina, oggi si spende un tot più quei, in una famiglia credo che la spesa mensile di carburanti, parlo chiaramente di una spesa media, possa essere fra i 50 e i 100 euro in più al mese. E sono tanti soldi, ragazzi. Di soldi ce ne sono tantissimi e non ne parla nessuno. Cioè, di questo della benzina non ne parla nessuno. È come se fosse la cosa più naturale sulla faccia di questa terra. Vabbè, hai visto la benzina? È arrivata a 2 euro. Vabbè, io mi piacerebbe molto che da parte del governo, ma perché è un governo di destra? Se fosse un governo di sinistra sarebbe esattamente la stessa identica cosa. Sarebbe bello se per un periodo molto limitato si trovassero le risorse per finanziare una riduzione carburanti a prezzo politico. Carburanti, qualcuno non è d'accordo su questo e vi spiego anche il motivo. Non è che poi sia un ragionamento sballato, però scusa Lu, se il governo riesce a trovare i fondi per far diminuire di tanto il prezzo dei carburanti. E poi dico che c'è speculazione, perché quando tu vedi che ci sono nazioni dove il carburante oggi lo paghi 1,50, 1,60 e il carburante lo comprano esattamente dove lo compriamo noi, è chiaro che dietro ci sono società che guadagnano cifre stratosferiche. Ma dice, però sai, tu vai a fare il pieno oggi con la benzina a 2 euro la paghi, ipotesi, 70 euro così, con la benzina ad un prezzo più cristiano lo pagheresti 55, quindi risparmi di 15 euro. Però per chi prende 1.300 al mese 15 euro di risparmi è tanto, per chi prende 5.000 euro 15 euro è poco. Ho capito, ragazzi, ma non è se corriamo il rischio di cominciare a parzializzare determinate riduzioni, il risultato non si trova mai, al risultato corretto non ci si arriva mai. Quindi è vero che chi guadagna molto di più si troverà ad avere un ulteriore risparmio, però se il beneficio diventa di tutti, ben venga anche una cosa di questo genere. Sento dichiarazioni di ogni genere su argomenti dei quali ci interessa relativamente. Io non è che non sia interessato alla vicenda di Fakir a Bologna, per carità, sono interessato, però mi piacerebbe vedere lo scandalo del prezzo carburanti occupare lo stesso spazio sui quotidiani e nei comunicati delle agenzie di stampa, sui portali di informazione, che viene riservato a Fakir e alle varie dichiarazioni dei politici su Fakir. Della benzina se ne parla poco e niente. Allora, è giusto denunciare pubblicamente delle cose mettendoci la faccia? Certo, è naturale. Però poi ho pensato anche una cosa: non si corre il rischio alla fine di ricalcare la storia di al lupo al lupo? No, perché c'è questa ragazza che si chiama Valeria Fonte, che è schierata politicamente, femminista, che ha registrato questo video nel quale racconta di una sua disavventura. Ecco, la cosa abbastanza strana è che generalmente le femministe, non sto dicendo che io non creda a quello che raccontano, però le cose strane capitano sempre a loro e da lì poi si parte su questo costrutto per raccontare una deriva di carattere maschilista. Ora, secondo voi questo racconto è da ritenersi veramente credibile? Nel senso, a me sta bene che ognuno difenda le proprie idee, quindi che il fatto che Valeria Fonte difenda le proprie idee va benissimo, però possa avere il dubbio, visto che ha messo questo suo video in rete, che molto spesso si raccontino cose letteralmente inventate per poi dare forza alle proprie idee? Ascoltate, ma con la massima tranquillità, e sentite che cosa dice questa ragazza, sentite che cosa racconta, sentite che cosa le sarebbe avvenuto.
1: Oggi ho avuto una conversazione surreale con un uomo. Stavo camminando, chiaramente non mi conosce, e mi ferma per dirmi che i tacchi che stavo indossando mi stavano di merda. A quel punto gli chiedo: scusami, ma ti ho chiesto un parere? Ti ho chiesto un parere? Pensi che per me sia rilevante quello che pensi dei miei tacchi? Mi sorridendo mi dice: ormai con voi donne non ci si può più provare, perché qualsiasi cosa vi diciamo, anche alternativa, ve la prendete a male. Non lo so come ho fatto a mantenere la calma in quei 10 secondi atroci di conversazione, ma gli ho detto: guarda che è un problema se pensi che per provarci con una donna tu la debba sminuire per quello che è, per quello che indossa, per quello che fa. Non è funzionale. Grazie al cazzo che poi venite rifiutati. La retorica del noi non ci proviamo più con le donne perché le donne ci rifiutano e noi abbiamo paura di interagire con loro non si basa sulla paura, si basa sulla pigrizia. Perché pigrizia? Perché l'unico modo che gli uomini conoscono per provarci con una donna è essere violenti. Sminuirti, farti catcalling, sessualizzarti, molestarti, se non addirittura stuprarti. Anziché dire: cazzo, forse c'è qualcosa nel mio metodo che non sta funzionando, forse c'è qualcosa che sto sbagliando io come categoria e come persona nell'approccio con le donne, si ribalta. Si ribalta la situazione, si ribalta la colpa, si ribalta la responsabilità e automaticamente le stronze sono le donne che non si fanno andare bene gli approcci violenti. Questa non è una retorica a caso, questa roba qua ha un nome, si chiama nagging. Perché dico che è una questione di pigrizia? Perché ci vuole tanto così per essere persone decenti. Rispettare lo spazio personale, evitare di insultare l'altra persona, evitare di sminuirla, evitare di sessualizzarla e di molestarla, chiedere il consenso per poterle parlare, chiedere se ha voglia di sentirti parlare. Solo la categoria maschio medio poteva pensare che insultare una donna è il modo giusto per conquistarla. Cioè non mi viene in mente nessun'altra categoria.
6: Ma a parte il fatto che io vorrei conoscere questo tizio, ammesso che esista, che per attaccare bottone con una ragazza non conoscendola le dica: questi tacchi ti stanno di merda. Cioè, dove ha imparato le tecniche di approccio? Sicuramente non di buona educazione per attaccare discorso con una ragazza che non conosci. Tu non conosci? Questi tacchi ti stanno di merda. Che se avevi una possibilità su un milione di andarci a prendere un caffè, ti sei giocato anche quella su un milione. Ma la domanda che mi faccio è: ma voi ritenete che questo fatto raccontato sia vero o sia solamente la volontà di prendersela con il maschio medio?
5: RTR 99, ti ricordi?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
8: Dopo una giornata passata in ufficio è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il Kit Anti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Dai messaggi che sono arrivati al 338 99 00 99 0, vedo che diciamo il racconto di questa ragazza sia considerato dalla maggior parte delle persone di grande fantasia. Ci sta pure, no? Raccontare una cosa in modo tale da poi avere la possibilità di poter spingere su un argomento che ti sta particolarmente a cuore. È una tecnica di comunicazione, quindi non d'altra parte. Se tu racconti una cosa, io ho il diritto di credere che quella cosa sia vera o meno, ma quello che mi interessa è poi la chiave di lettura che viene data ad un determinato fatto. Dunque, invece, c'è Antonio che mi dice... è Antonio? No, aspetta, non è Antonio. Dunque, vabbè, mi chiede: senti, qual è il periodo migliore per visitare l'Islanda? Guarda, francamente non ci sono mai stato, è uno dei viaggi, molto probabilmente è il viaggio che farò il prossimo anno in Islanda, è da tanto che ci vorrei andare, e quindi ti dico perché mi sono informato, ma chiaramente non ho vissuto in prima persona la cosa. Credo che il momento migliore per andare in Islanda sia da maggio a settembre, perché poi iniziano le temperature molto diciamo rigide, molto molto rigide, e quindi calcolando che appena esci dal ring, che sarebbe, lo dico, il grande raccordo anulare dell'Islanda, no? E le strade sono a volte sconnesse, quindi c'è da noleggiare sicuramente un fuoristrada a quattro ruote motrici, e già d'estate è abbastanza impegnativo. Però penso da maggio a settembre, questo è il periodo, anche perché poi quando le temperature scendono è veramente di tanto tanto tanto, a parte le giornate molto difficili a livello proprio meteorologico. Quindi considera che se vuoi fare il giro completo è comodamente un paio di settimane, se siete persone che viaggiano, che si alternano alla guida e così via, anche 10 giorni per farla un po' alla, diciamo, non vedi magari tutto, però insomma 10 giorni possono andare più che bene, partendo dai Reykjavik, facendo tutto il giro, che poi scegli tu se farlo in senso orario o antiorario. Consiglio che mi è stato dato e tra l'altro insomma da astroviaggi, quindi persone estremamente estremamente serie che conoscono, l'importante è partire con tutto organizzato, devi avere tutto organizzato, perché corri il rischio di trovarti in un posto praticamente deserto e dormire in macchina. Quindi Questo è il consiglio che ti posso dare. Poi l'Islanda credo sia, ma vera, da come lo vedo io, uno di quei viaggi veramente che ti restano nel cuore. Ti restano veramente nel cuore. Vabbè, se ci vai, faccelo sapere, e così ci darai anche tu dei consigli. Dunque, questa è una persona, e io onestamente, allora, ha le fattezze di un uomo, ma credo che questa persona si riconosca come donna, e dice delle cose. Va contro le convenzioni, attenzione, non contro le convinzioni, ma contro le convenzioni. Sentite bene che cosa dice, ma perché i social, quindi la democrazia della rete, permettono a chiunque di esprimersi, però ricordate che questa libertà deve essere circolare a 360 gradi, perché se tu sei libero di pubblicare qualunque tipo di contenuto, io sono libero di esprimere, senza offendere alcuno, un parere su un tuo contenuto. Sentite che cosa dice questa persona, ripeto, ma solo per è comunque un uomo che si identifica come donne, ma si veste da donna, ma ha le fattezze di un uomo. Ma questo non è importante. Io vi do una spiegazione di carattere, perché non lavoro con il video, lavoro con la voce, quindi ho bisogno di illustrarvi anche la persona che sta parlando. Ascoltate cosa dice.
10: 2 più 2 fa 4, perché noi abbiamo deciso che fa 4, esattamente come gli sbirri passano col rosso perché noi abbiamo deciso che loro possono.
6: Ma nella vita tutti quanti possono esprimere un parere. Cioè, nella vita noi abbiamo deciso che 2 più 2 fa 4. Ragazzi, noi abbiamo deciso che 2 più 2 fa 4. Gli sbirri possono passare con il rosso perché noi abbiamo deciso che possono passare con il rosso. Vabbè. Curiosità. Allora, qualcuno di voi utilizza scarpe o comunque abbigliamento ASICS? ASICS? Io questo non lo sapevo, veramente, ma in realtà ASICS è un acronimo. Acronimo. ASICS. Dunque c'è una locuzione latina di Giovenale che era mens sana in corpore sano, quindi una mente sana in un corpo sano, quindi l'attività fa bene, ok? E nel 1977, quando venne fondata questa nuova società in Giappone, il fondatore era un certo Kiyoshiro Onitsuka, o in Giappone si chiamano così, e gli venne l'idea di dare il nome a questa azienda di abbigliamento e articoli sportivi, prendendo spunto proprio dalla frase di Giovenale, solo che cambiando la prima parola da mens in anima. Quindi invece di mens sana in corpore sano, anima sana in corpore sano. Quindi la A, la S, la I, la C e la S. E da lì è nato il marchio ASICS.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.4 minuti primi e qualche secondo. Questa canzone è di Eric Chardin del 1978 e si intitola E penso a te. Lo dico perché in molti mi avete chiesto, almeno una decina di persone mi hanno chiesto il titolo di questa canzone, e devo dire che io non mi prendo meriti che non ho, nel senso che non sono io il responsabile delle canzoni che vanno all'interno della mia trasmissione. Sono bellissime, chiaramente, sono veramente bellissime, ma non sono io, quindi non bisogna fare i complimenti a chi si occupa della programmazione musicale qui su RTR 99. Ti ricordi? Dunque, quando si parla di integrazione bella, o magari si parla di remigrazione, si pensa erroneamente che questa cosa riguardi le persone che le persone per bene, perfettamente integrate. E ho trovato questo servizio che riguarda una attività di famiglia a Centocelle, quindi un negozio che è aperto da più di 20 anni. Inizialmente sono stati i genitori di Ibrahim e Hassan, due ragazzi che parlano romano, che sono romani, che operano a Centocelle, e vi faccio ascoltare questa cosa che secondo me è bellissima, perché attenzione, mandare via chi si comporta male significa permettere a chi si comporta bene di vivere una vita migliore. Ascoltate.
1: Oh, sto a posto, felicissimo. Parlavo con quelli della palestra, che tra poco mi scade l'annuale, e faccio: ragazzi, non vi pago l'annuale, perché se approvano la remigrazione questi mi mandano via. Ho detto: mi pago il mensile, vi pago. Il mercato arabo è una creazione di papà, mio padre. Oddio, c'è una parte qui, non so se si può dire, che da mio fratello, che papà gli ho chiesto da dove ha preso il nome, mi fa: da un ebreo a Piazza Vittorio. Perché noi abbiamo sempre lavorato anche a Napoli, lavoravamo comunque con gli ebrei, è sempre stato così nel mondo arabo, eh. L'astio è una cosa creata dall'Occidente, però arabi, ebrei, musulmani hanno sempre lavorato, hanno sempre convissuto. E era a Piazza Vittorio e c'era sto tizio, mi ricordo, forse un marocchino ebreo, mi dà l'idea, mi fa: guarda, chiamalo mercato arabo. Ma come ha chiamato il negozio mercato arabo? Ha funzionato, capito? Papà marocchino, mamma tunisina, si sono conosciuti a Napoli, mamma era insegnante tunisina e aveva portato la sua scolaresca a Napoli, e papà aveva già cominciato a lavorare lì a Napoli, si sono conosciuti e poi è andato in Tunisia a chiedere la mano di mia madre e poi si sono sposati, sono tornati a Napoli. Centocelle ci ha assimilato subito. Centocelle, sì, vabbè. O non so se è Centocelle che ci ha assimilato o siamo noi che abbiamo assimilato Centocelle, capito? Noi abbiamo fatto tantissimo anche per il quartiere, abbiamo fatto tantissimi eventi in collaborazione con enti, con altri locali. Quindi a volte questi eventi li faccio anche per dire: guardate che noi siamo qualcosa in più per il quartiere. A volte noi dobbiamo fare anche il triplo del lavoro, no? Per poter essere accettato. Che io quando vado al bar devo mostrarmi doppiamente educato, perché io sono marocchino. Cioè, quindi non devo dire solo buongiorno, devo dimostrare che mi merito di stare qui, capito? Quindi tranquilli che non sono uno di quelli che devono essere mandati via. Non è questione di essere musulmani, qua è questione di essere diversi. Soprattutto di questi tempi è un problema, quindi musulmano, nero, c'è sempre qualcosa da additare, capito? Se sei un po' diverso, prescindere da cosa tu sia, sei già un problema. Il nostro piccolo, attraverso i social, cerchiamo di aiutare la comunità, ma non la nostra, la comunità in generale, che sia italiana, araba, la comunità di Centocelle cerchiamo di aiutare. Come dirai tu, cercando di creare ponti. Quindi cerchiamo un attimo di... perché ormai abbiamo capito che sia la politica...
2: Prego, vai del P.
3: Oh, wow. Ah, per noi?
1: Ci hanno interrotti. Sì. Vai.
4: Grazie, grazie.
1: Noi abbiamo studiato e tutto, però alla fine abbiamo deciso di comunque di intraprendere le orme di nostro padre. È proprio il rapporto con le persone che ci piace un sacco. Cioè, quello che facciamo tutti i giorni a me piace, a lui piace, quindi perché non... parliamo la stessa lingua.
0: E secondo me è una bella storia, secondo me è una bella storia, perché vedete, quando si parla della società che sta cambiando, non è che bisogna per forza avere paura dei cambiamenti, perché sarebbe sbagliato, no? Altrimenti saremmo ancora tutti quanti all'età della pietra. Il problema è che i cambiamenti devono essere cambiamenti che ti permettono di migliorare la qualità della vita, e migliorando la qualità della tua vita migliori anche la qualità della vita degli altri. Se invece questi cambiamenti tendono al peggio, una società sana ha il dovere di difendersi. E ragazzi come questi, ma ce ne sono tanti e tanti altri, non solo non devono essere mandati via, ma meritano di stare in Italia, meritano addirittura di essere incentivati a restare in Italia qualora se ne volessero andare. Insomma, io voglio mandar via chi si comporta male. Chi si comporta bene, chi ha assimilato le nostre leggi, pur nel rispetto della diversità, è giusto che ci sia. Ognuno di noi ha colleghi di lavoro, vicini di casa, amici che vengono da un'altra nazione, e se ci dovessero dire quelli devono andare via, io sarei il primo a dire no, che mandi via, cioè gente che vive la mia stessa vita, gente che rispetta le mie stesse leggi, perché deve andare via? Perché c'ha un cognome strano? Perché c'ha dei tratti somatici particolari? No. Però chi si comporta male, allora in quel caso deve andare via. È così difficile da capire, è così difficile da comprendere.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Allora, questa è una cosa gravissima che è avvenuta, quindi l'attentato al Pride di Berlino, con un musulmano radicalizzato che ha deciso di colpire, secondo un modus operandi che ormai è ben conosciuto, no? Quindi non c'è neanche più bisogno di armarsi, in fin dei conti basta mettersi al volante di una

le gambe. Certo, fa effetto che il governatore dell'Emilia-Romagna mandi un messaggio all'ambasciatore tedesco di condoglianze, pensando che a morire fosse stata la signora tedesca. Invece era una signora italiana, Monica Esposito. Questa è stata la mattanza, frutto della mattanza compiuta da Salim El Kudri. Ma è strano come in quel caso non si sia mai parlato di un attentato di matrice islamica, semplicemente una persona che non ci stava bene con la testa. Beh, è abbastanza strano, però, scusate, che a compiere stragi o tentate stragi di questo genere siano sempre persone di religione islamica, cioè un buddista, un ebreo, un cristiano, che in maniera scientifica punta un gruppo di persone con l'auto per metterle sotto. Però quando capita, si dice sempre che quella persona avesse problemi psichiatrici. Quello che però a Berlino, secondo me, è da tenere in considerazione, ed è un segnale di qualche cosa, noi abbiamo assistito nel corso degli ultimi, soprattutto degli ultimi anni, diciamo dal 7 ottobre in poi, quindi parliamo chiaramente del massacro degli ebrei da parte dei palestinesi, dal 7 ottobre in poi abbiamo assistito si sono cementati i rapporti, almeno qui in Occidente, tra alcune comunità, quindi le comunità di sinistra, la comunità arcobaleno e il Free Palestine. E io, che ripeto, magari sbagliando pure, no, ma mi chiedo come possono andare d'accordo certe alleanze. Perché faccio fatica a capire come sia possibile che il mondo musulmano sposi il mondo arcobaleno, quando nei paesi musulmani l'omosessualità è considerata ancora oggi un reato ed è punita dal carcere alla pena di morte. Com'è possibile? Cioè, lo chiedo agli amici che fanno parte della comunità arcobaleno, ma lo sapete che chi fa parte della comunità arcobaleno in determinate nazioni è costretto a nascondersi? 30 anni fa, in Italia, due ragazzi che si tenevano per mano venivano additati come malati mentali. Oggi, per fortuna, due ragazzi che si tengono per mano lo possono fare quasi tranquillamente. Perché dico quasi tranquillamente? Perché troveranno ancora oggi, dopo 30 anni, qualcuno che si dà la comitatina, guarda quelli, come se fossero, dice, sai, vedi due dinosauri che attraversano una strada, cavolo, o due coccodrilli, vedi, che ti posso dire, due ornitorinchi, dice, cavolo, ammazza, guarda, due ornitorinchi, trovi due persone. Quante sono le persone che ancora oggi si danno la gomitatina vedendo due persone dello stesso sesso che si tengono per mano? Una percentuale ridotta, ma esiste ancora una percentuale. Se negassimo una cosa di questo genere, racconteremo una frottola. Ci sono voluti 30 anni per arrivare a questo, 30 anni che hanno portato anche alle esagerazioni del Gay Pride, considerate esagerazione anche da facenti parte della comunità arcobaleno che non partecipano appositamente. Però lo chiedo, lo sapete che le cause che voi state difendendo, unificandole, ok, cioè le richieste della comunità arcobaleno e la vicinanza alla comunità musulmana, un domani probabilmente voi non avrete la libertà della quale godrete oggi. Non riuscivo a capire questo. Cioè, se io fossi gay,

non lo sono per casualità, ma se fossi gay io mi chiederei, ma in Palestina io potrei andare in giro con la gonna, le unghie laccate e il tacco 12 e il rimmel? Io che urlo Free Palestine potrei farlo? No. In Israele potrei farlo? Sì. Aspetta un attimo, io sto urlando Free Palestine, ma in realtà mi sto schierando dalla parte di persone che non mi darebbero la possibilità di essere quello che sono? È difficile da capire. Fatto sta che un musulmano ha tentato di sdraiare il maggior numero possibile di appartenenti alla comunità arcobaleno a Berlino. È chiaramente un radicalizzato islamico, è stato ucciso e via. Ma vi leggo il post di Ilaria Salis. E guardate, non mi interessa il fatto che in primo grado sia stata condannata a pagare 310.000 euro, 300.000 più 10.000 di spese legali a due suoi collaboratori licenziati, secondo quello che ha detto il Tribunale del Lavoro e nella sentenza di primo grado, licenziati ingiustamente. Non mi interessa perché è una sentenza di primo grado. Ci sarà la sentenza d'appello, ci sarà la Cassazione, alla fine vedremo come andranno a finire, come andrà a finire questa cosa. Ma mi interessa quello che ha scritto Ilaria Salis. Massima solidarietà alle vittime dell'orrendo attentato al Pride di Berlino. Le dinamiche dell'attacco e le responsabilità sono ancora da accertare. Però sappiamo che in generale il fanatismo religioso e l'estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza nei confronti della comunità LGBTQI+. Non possiamo permettere che questo odio oscurantista di diversa matrice, ma in fondo così simile, trovi spazio nella nostra società. L'antifascismo per me è anche questo: difendere sempre il diritto di ciascuna a essere se stessa, ad amare chi ama e a vivere in libertà senza paura né sotto il peso dei pregiudizi. Domanda che faccio io. Allora, questo è un attentato che, nonostante l'onorevole Ilaria Salis, un attacco che definisce in questo modo, le dinamiche e le responsabilità sono ancora da accertare. Le dinamiche sono chiare, le responsabilità sono altrettanto chiare. Un integralista islamico che ha deciso di ammazzare il maggior numero di persone gay, lesbiche, trans e quant'altro. E poi aggiunge: però sappiamo che in generale il fanatismo religioso e l'estrema destra condividono lo stesso odio. Ma scusate, io mi auguro che questo non capiti mai, ma soprattutto mi auguro che non capiti mai più. Da quando in qua ci sono esponenti dell'estrema destra che al volante di furgoni hanno tentato di fare strike su un gay pride o in qualche mercatino religioso o durante la festa del Ramadan? No, perché si corre veramente il rischio poi che anche battaglie importanti vengano svilite in nome dell'antifascismo. Ecco, questo mi sembra veramente una cosa estremamente ridicola, ma d'altra parte mi sembra che, rimanendo in tema antagonismo, no? Io ho visto le immagini dell'assalto al cantiere di Chiomonte da parte degli antagonisti, che non erano solamente italiani, c'erano una parte di italiani del centro sociale Scatasuna di Torino, che peraltro è stato chiuso, quindi sono rimasti senza sede, ma c'erano anche esponenti dell'antagonismo, tanti francesi, ma che arrivavano anche da altre nazioni. Non si è trattato di una manifestazione, si è trattato di un assalto armato. Io ho visto delle immagini, penso che le abbiate viste anche voi. C'era un antagonista armato di un ordigno incendiario che ha atteso l'arrivo di carabinieri dall'altra parte e ha lanciato questo ordigno incendiario verso i carabinieri, ordigno che è esploso a 3 metri e solo per puro caso non ha ucciso 7-8 persone. Solo per puro caso. Se fosse caduto 3 metri più in là avremmo avuto sicuramente dei morti. Allora, è chiaro che stiamo parlando di criminali. Allora,
chiaro che stiamo parlando di terroristi, perché non è stata una manifestazione, dice, sai, c'è stata una manifestazione di protesta, una manifestazione che poi alla fine è sfociata, hanno tirato pure qualche pietra. No, chiaramente episodio da condannare. Qui si è trattata di guerra vera e propria. Allora io faccio una domanda, mi faccio una domanda alla quale io non sono in grado di dare una risposta, ma penso poi che ognuno di voi possa darla. Cosa succede in guerra? Cioè, noi come ce l'immaginiamo una guerra? La guerra è una cosa orripilante, è devastazione, è morte, sono uomini che vogliono uccidere altri uomini, ok? E quello che io ho visto al cantiere di Chiomonte sono uomini che vogliono uccidere altri uomini. Signori, non è una giustificazione. Le guerre sono sempre da condannare. Tant'è vero che c'era qualcuno che diceva l'unico modo per vincere una guerra è quella di non combatterla. Ma quando ti attaccano in questo modo, quindi quando ti dichiarano guerra in questo modo, hai diritto di difenderti? Cioè, cercare di capire. Oggi io mi immagino una cosa, no? Immagino una cosa. Di fronte a questo attacco violento, a questo attacco che avrebbe potuto causare morti, 350 feriti, tra gravi, vabbè, gravi e meno gravi, comunque 350 feriti sono un numero enorme. Ipotesi, se la polizia per fronteggiare questo numero enorme di criminali avesse deciso di sparare, se oggi noi avessimo trovato sulle pagine dei quotidiani che erano morti, per dire, 28 antagonisti e altri 70 feriti da colpi di arma da fuoco, ragazzi, ma io chiaramente sono contento che questo non sia avvenuto, ma in una guerra o ti difendi o soccombi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

clu clu clu. Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9. 35 minuti primi e qualche secondo. È successa questa cosa, ve la voglio leggere perché ci è arrivata in radio e quindi. Non riesco a dare una spiegazione. Mi chiedo in che modo un cittadino onesto possa sentirsi tutelato. Siamo a Roma, vorrei ricordarlo, capitale d'Italia. Dunque, ieri sera su Lungotevere di Pietrapapa, che sta a ridosso di Ponte Marconi per intenderci, mentre ero al ristorante lì di fronte, tra le 19.30 e le 21.50 mi hanno spaccato il finestrino dell'auto rubandomi lo zaino con all'interno il PC aziendale, portafogli, chiavi di casa, eccetera eccetera. Pensando di stare in una zona tra virgolette sicura, mi sono fidato, considerando anche la quantità di gente che circola in quella zona, anche per i parcheggi presenti in quella via. La cosa più assurda è quando sono andato a presentare la denuncia e ho comunicato alla Polizia di Stato che lo zaino era il campo rom di via Candoni, perché c'era il localizzatore satellitare, e la loro risposta è stata: ah no, lì non possiamo entrare e non posso mandare una pattuglia a controllare. Se era in un altro punto avrei potuto mandare una pattuglia, ma lì no. Lo zaino è lì al campo rom da ieri sera, con la posizione che si aggiorna costantemente. Cosa faccio, visto che lo Stato non intende tutelarmi? Vado da solo? Beh, certamente no. Però è strano, se ci pensate. È come se a Roma, vorrei ricordarvelo, capitale d'Italia, nazione che fa parte del G8, è come se ci fossero delle zone franche dove la legge italiana non può essere imposta. Quindi nel momento stesso in cui tu entri, la refurtiva entra all'interno di un determinato recinto, automaticamente la polizia italiana non può intervenire. Un po' come capita per quel che riguarda i voli, no? Se io sono, faccio esempio, a Rio de Janeiro, ok? E commetto un reato a Rio de Janeiro. Vado in aeroporto, non mi hanno ancora identificato, riesco ad imbarcarmi su un volo ITA da Rio de Janeiro per l'Italia, sono già seduto al mio posto. In quel momento la polizia brasiliana non può arrestarmi, devono trovare un escamotage per farmi scendere dall'aereo. Devono dire ai passeggeri che purtroppo l'aereo non può più partire per questioni tecniche, quindi io scendo dall'aereo e nel momento stesso in cui tocco dalla scaletta terra in Brasile, io a quel punto posso essere arrestato. È come se ci fosse una extraterritorialità. Vi sembra normale che accada una cosa di questo genere? No, chiedo, vi sembra normale che accada una cosa di questo genere? E invece vorrei parlare con voi di quanto accaduto in Thailandia. Allora, se non ne siete al corrente, ve lo dico, c'era una serie dei ragazzi, lo dico perché non per colpire una regione che amo particolarmente, la Sicilia, ma per dare una connotazione, per sapere la provenienza di questi ragazzi. E siciliani, per la precisione, vi dico anche delle province di Agrigento, in particolar modo studenti di istituti di Licata, Palma di Montechiaro e Canicattì. Tutti figli di dipendenti INPS che erano in Thailandia accompagnati da alcuni insegnanti per un viaggio studio. A parte il fatto che mi chiedo, viaggio studio in Thailandia? Viaggio studio in Thailandia. E un viaggio, tra l'altro, che è stato reso possibile grazie ad un contributo importante, 2.100 euro per ogni studente, da parte dell'INPS. Vorrei ricordare che c'è una trattenuta dello 0,35% di tutti i dipendenti INPS che vanno a finanziare progetti di questo genere, quindi anche dipendenti che non hanno figli o non hanno più figli in età scolare contribuiscono con questo 0,35%, quindi sullo stipendio, una trattenuta. Ok, vabbè, viste le condizioni nelle quali versa l'INPS, è vero che è una piccola cosa, però mi chiedo come sia possibile che magari i figli dei dipendenti di una ditta privata non possano avere vantaggi di questo genere e i figli dei dipendenti INPS invece sì. Ma vabbè, è successo che in Thailandia, si trovavano in metropolitana, e in Thailandia vige una regola, così come in molti paesi dell'est asiatico. In metropolitana, in treno, tu devi rimanere in silenzio. Se vuoi ascoltare la musica, lo devi fare con le cuffie, devi cercare di non dare fastidio agli altri. Questo gruppo di ragazzi, invece, faceva un grande casino e una signora thailandese con la madre anziana ha chiesto loro di rispettare il silenzio. E questi ragazzi hanno cominciato non solo a prenderla in giro, ma anche a rispondere male. Hanno cominciato ad insultarla. Qualcuno ha mostrato i genitali e questa signora thailandese ha ripreso tutto quanto con il cellulare e poi l'ha pubblicato sui social e lì è nato uno scandalo diplomatico, perché questi ragazzi giovani, comunque minorenni, avevano avuto un atteggiamento particolarmente offensivo nei riguardi della Thailandia, del popolo thailandese, ma erano stati fastidiosi, ecco, maleducati e fastidiosi. Ora, non sono dei delinquenti, ci mancherebbe altro, sono semplicemente dei ragazzi che non conoscono le norme, come si diceva una volta, della buona creanza, non conoscono le norme del rispetto. Hanno insultato questa signora, hanno insultato la madre di questa signora, l'hanno presa in giro per le scarpe che portava e più di qualcuno ha fatto segno a questa signora toccandosi i genitali in maniera che potete ben immaginare. Questa è la cosa grave di per sé. ok, è dovuta intervenire la Farnesina, è dovuto intervenire l'ambasciatore, e c'è stato questo movimento di opinione da parte dei thailandesi che hanno avuto parole molto dure nei confronti del popolo italiano, visto che qui non si trattava semplicemente di un ragazzo che si è comportato male, ma di un'intera scolaresca che ha avuto un atteggiamento aggressivo. Ma quello che è più preoccupante è che in tutta questa storia nessuno ha avuto il, come posso dire, il coraggio o la forza di raccontare la seconda parte, perché questi ragazzi, dopo questa figura che possiamo definire di tolla, sono stati letteralmente, intanto il viaggio è finito e sono ritornati in Italia, ma sono stati costretti, gli stessi che erano molto ridanciani e offensivi in metropolitana, sono stati costretti, seduti in un ufficio di polizia, a registrare dei video di scuse alla signora, alla madre della signora, a tutto il popolo thailandese, a mani giunte, a testa bassa, chiedendo scusa, in cinque ragazzi che hanno chiesto scusa insieme ad un insegnante. A parte che erano molti di più e quindi le scuse avrebbero dovuto chiederle tutti, ma io a queste scuse credo molto molto poco. Ma voglio pensare, voglio immaginare che si tratti dell'imbecillità classica che accompagna i ragazzi che sono in gita, perché questa non era, parliamoci chiaro, non era un viaggio studio, perché in Thailandia che cosa vai a studiare? Chiaramente non la lingua inglese, sia chiaro, era un viaggio premio. D'altra parte, paga l'INPS, mio figlio va in vacanza in Thailandia, paga l'INPS. Ma la cosa più vergognosa è stato, sono state le frasi di una insegnante che era quella che poi con la canottiera rossa ha chiesto scusa, che rivolgendosi a questa signora dopo che era stata insultata dai suoi alunni ha detto: ci scusi se noi portiamo i soldi nel vostro paese. Una insegnante che invece di dire: ragazzi, ma siete matti? Ma state scherzando? Chiedete scusa alla signora, rimanete in silenzio, educati e zitti. L'insegnante, colei che dovrebbe insegnare, dice: ah, ci scusi se portiamo i soldi nel vostro paese. Ministro Valditara, questa insegnante non può più entrare in una classe.

0: TR99 ti ricordi. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme. Sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. Io stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi, così, e devo dire che più di qualcuno mi chiede un parere in merito a quello che sta accadendo alla nazionale italiana di calcio, quindi Pirlo, che adesso non sarà più il CT della nazionale, sono in ballo anche i ruoli di Maldini e di Leonardo. Io penso una cosa, che generalmente una casa si costruisce dalle fondamenta, cioè tu ci puoi mettere anche, si era vociferato di Pep Guardiola, probabilmente il miglior allenatore al mondo, dico probabilmente, attenzione, probabilmente, comunque diciamo uno dei migliori allenatori al mondo. Ma signori, tu puoi prendere anche un cuoco stellato, ok? 3 stelle, uno di quelli che riescono a fare faville e a stupirti con i loro piatti. Se tu al cuoco stellato gli apri il frigorifero e c'hai una confezione di würstel aperta da un mese, un uovo marcio e mezza mozzarella de bufala che c'ha una settimana, il cuoco, per quanto meraviglioso, se quelli sono gli ingredienti, più di tanto non potrà fare. Cioè, in Italia c'è un problema che è basato proprio sul sistema, che è malato. Non abbiamo ragazzi bravi, perché a questi ragazzi non viene data la possibilità di crescere. Quindi c'è un problema che nasce proprio dai vivai. Cioè, se non si ridà ai vivai l'importanza, quella quindi di crescere dei ragazzi nati sul territorio, quindi italiani, in modo tale che questi ragazzi poi possano arrivare, i più meritevoli chiaramente, i più capaci, i più dotati, a debuttare in prima squadra. Oggi purtroppo in Italia, e questo, signori miei, dobbiamo dirlo, abbiamo, soprattutto le squadre giovanili, sono infarcite di stranieri, ragazzi molto spesso provenienti dall'Africa, perché atleticamente, fisicamente sono superiori, maturano prima, quindi tu hai in primavera ragazzi di 16 o 17 anni, ammesso poi che abbiano realmente 16 o 17 anni, nati in un'altra nazione, che giocano con capacità e con una maturazione atletica simile a quella di un 22enne, 23enne. Quindi se consideriamo il Lecce di 2 o 3 anni fa, primavera, che ha vinto il titolo campione d'Italia con 11 africani in squadra, nemmeno uno che può essere convocato in nazionale, nemmeno uno di quelli. Significa che il sistema è sbagliato. Ora, qui non c'entra il discorso dell'integrazione, dell'accoglienza, c'entra un discorso che la nazione è quella italiana. Ok, quindi se tu non hai ragazzi nati in Italia, quindi cittadini italiani che possono essere convocati in nazionale indipendentemente dal colore della pelle, non c'entra nulla, assolutamente. Guardate, ci sono tanti ragazzi che sono nati in Italia. Ecator, nato a Genova, parla genovese, ha debuttato nella Genova, è un ragazzo italiano al 100%, anche se i genitori sono africani, ma lui è italiano al 100%. Ma se fosse nato in Africa, non sarebbe possibile farlo giocare nella nazionale italiana. Quindi possiamo parlare di tutto quello che vi pare, se non si cambia il sistema, signori, quindi se non si aumenta la platea dei giovani che possono essere convocati in nazionale, ci può mettere pure Gesù Cristo in panchina, il risultato non cambia. Guardate, ieri pomeriggio vi racconto una cosa che ieri pomeriggio stavo girando, mi sono beccato l'amichevole della Lazio contro il Flaminia Civita Castellana, e nel secondo tempo, dopo un po', chiaramente la Lazio non sarà il Manchester City, però rispetto al Flaminia Civita Castellana è chiaramente 3-4 categorie sopra, no? Quindi nel secondo tempo hanno cambiato il portiere della Flaminia Civita Castellana, ed è entrato un ragazzo del 2007, quindi 19 anni, e devo dire che quel ragazzetto ha fatto delle splendide parate, a differenza del portiere che tra l'altro veniva anche dalla Recanatese, che era, insomma, ha lasciato un po', vabbè, ma d'altra parte un gioco in Serie D non è che ti aspetti di trovare in porta Donnarumma, no? Il ragazzetto che è entrato nel secondo tempo ha solamente 19 anni e ha fatto delle splendide parate. Voglio dire, è finita, se non mi sbaglio, 5-6-0, adesso non ricordo, ma poteva finire tranquillamente 10-12-0 per la Lazio. Il portiere del Flaminia Civita Castellana ha, tra virgolette, salvato il risultato. Ok, era un amichevole. Ecco, quel ragazzetto, secondo me, è uno che ha delle carte da giocarsi per poter salire di categoria. Non calcola nessuno. Va bene, signori, siamo in chiusura di trasmissione. Lo sapete che torna Fabio Martini con La Strana Nostalgia tra poco qui in diretta, poi Paolo e David, poi torna anche Andrea Torre oggi con Torre 99. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per poco abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà. Noi ci sentiremo domani mattina alle 7 in punto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui Corve Leno Corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'Interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Buongiorno a tutti da Fabio Martini, come state? Ci ritroviamo qui, il viaggio si era interrotto qualche giorno fa per una breve mia vacanza, ma adesso il viaggio riprende, allora forza con la nostra Bic, forza con la nostra matita per riavvolgere il nastro un po', forza con la strana nostalgia. Buongiorno a tutti, Fabio Martini sono io e cominciamo con la mia banda.

Io ho ritrovato tutto come ho lasciato, ma devo ringraziare Paolo Famiglietti naturalmente, che al mattino è stato bravissimo e ha condotto bene la trasmissione nelle ore appunto al posto della strana nostalgia. Ma adesso è tempo di ricominciare, è tempo di stare insieme nuovamente, è tempo di ritrovare le nostre canzoni, i nostri viaggi e le nostre canzoni, i nostri ricordi legati assolutamente a determinati brani, a determinati suoni, a determinati ambienti, quando ci si incontrava solo ad ascoltare musica e c'era sempre qualcuno che fumava e qualcuno che diceva smettila di fumare, qualcuno fumava e ascoltavamo musica e quella stanza era piena di fumo e a un certo punto le note da quella stanza piena di fumo erano queste qui.

0: rtr99.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

C'era sempre qualcuno che voleva ascoltare Santana e poi arrivava qualcuno col 45 giri di Mina tanti anni fa in quel salotto un po' fumoso e diceva mettiamo Fa qualcosa e qualcuno diceva dai sì che è una bella canzone e altri dicevano no la musica è un'altra non è questa qui e poi alla fine insomma si discuteva e si litigava anche un po' ma era bello davvero così. E poi in quegli anni lì c'era lui, c'era Barry White, questa è bellissima, eh? Cose da RTR 99 ti ricordo.

0: Ah, ricominciamo con le sfumate, eh? Eh sì, la sfumata lunga radiofonicamente parlando. Un disastro, non si capisce mai dove è il momento giusto per entrare, però fino alla fine, perché la caratteristica, la prerogativa è di ascoltarle per bene queste canzoni, e questa era Just the Way You Are, una di quelle appunto canzoni che ci hanno regalato belle gioie e bei momenti, perché era il tempo dei balli lenti, stretti stretti, e dove si provava anche ad osare qualcosa, ma l'osare di quegli anni e di quel tempo era una cosa veramente piccola, piccola, piccola. Però ci li ricordiamo quei balletti stretti stretti, quelle canzoni. Chissà, forse anche un po' per questo sono rimaste dalla parte del cuore certe canzoni, proprio perché sono state canzoni che hanno dato il via al ballo, il via a determinati amori, il via a determinati ricordi, e quindi quel tempo lì lo abbiamo un pochino perso, no? Perché sono cambiate le abitudini, ahimè è cambiata anche di parecchio la musica, però ci piace ritrovare tutto e raccontare tutto qui su RTR 99 Ti Ricordi. Volevo ringraziare i tantissimi messaggi che stanno arrivando al numero WhatsApp 338 9900 990. Sono messaggi pieni di affetto, un bentornato, però ringraziamo anche Paolo, che è stato veramente molto molto bravo, Paolo Famiglietti, questo lo dico io, e grazie di questi messaggi. E adesso abbiamo bei giorni davanti in diretta insieme, e qualcuno mi ringrazia anche per le storie Instagram e le fotografie che ho messo, le famose cartoline, no? Visto che ormai quelle cartoline non si mandano più, anche qui è cambiato il modo di mandare cartoline, allora la comodità, la pigrizia ci assale, basta fare un click e mettere sui social un'immagine, e quella può essere una cartolina nostra, un po' più intima, perché casomai è una foto che abbiamo scattato noi. E io ho mandato cartoline in questi giorni e più di qualcuno le ha apprezzate, e questa cosa mi ha fatto davvero molto piacere, quindi grazie di questi complimenti per le fotografie che avete visto su, appunto, sui social. Qualcuno mi chiede dove sei stato. La prima tappa del viaggio è legata ad una canzone. Ci sono tre canzoni che poi ho raccontato in questi giorni, legate al viaggio che ho fatto. La prima narra di un luogo magico, bellissimo, oserei dire incantato. La tappa è stata scelta tanto tempo fa, ma è stata anche studiata, perché bisognava prendere il momento giusto per l'alta e bassa marea, perché è incredibile vedere il mare e poi dopo due ore vedere un mare che non c'è più, 17 chilometri di terra, e dopo altre tre ore rivedere il mare che sale, e in un'ora appunto tornare a far diventare un'isola, Mont Saint-Michel. Allora, quando uno sente una canzone come quella di Amedeo Minghi, pensa che veramente quello che è narrato, quello che è raccontato in questa canzone appartiene al vero. E io ho visto qualcosa di meraviglioso, e mentre vedevo questa alta e bassa marea pensavo appunto a questa canzone, dentro di me canticchiavo proprio San Michel di Amedeo Minghi.
1: Muschio sul cancello del giardino abbandonato, corriamo fino al mare, ti chiamavo. Io cadevo in bicicletta.

c'è festa come un anno fa. È di nuovo estate, è sempre amore. Il tuo vestito nuovo e i libri a casa mi aspetti per tu.

gli ho detto: guarda amore, il mare come sale, è difficile tornare alle nostre case, tornare al porto senza barca.

0: RTR 99, ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Eh beh, questa ci riporta all'estate del 1984, ognuno naturalmente ha i suoi ricordi, ognuno ha le sue canzoni, ognuno a quel tempo aveva la sua musicassetta. Questo disco di Fabio Concato funzionò tantissimo proprio in quel tempo, in quella stagione, in quell'estate. Devo dire, Tienimi dentro te fu un brano che proprio in quell'estate funzionò tantissimo. E ci sono delle canzoni che sono collegate per forza di cose poi a canzoni, a viaggi, a momenti. Il bello della musica è proprio questo, e quando arrivano certe canzoni in onda qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E di colpo in un attimo torniamo indietro nel tempo. È una vera magia. Quello che mi piace è che la nostra radio, che facciamo tutti quanti insieme, vuole essere veramente un grande baule pieno di ricordi, di tempo trascorso, di cose belle, a volte anche di cose meno belle, però comunque la musica riesce ad avere questa magia qui. Prima vi ho fatto ascoltare Just the Way You Are ed era una bellissima canzone da ballare stretti stretti, naturalmente Barry White. C'è un'altra canzone che ci può riportare a quel tempo, a quegli anni. Just the Way You Are era un lento, questa era una canzone svelta, ma che in quell'estate del 1978 ascoltavamo in continuazione, ci piaceva tantissimo. Ai vertici della hit parade, Patrick Jouvet. Abbiamo perso anche lui in questo tempo recente, ma non abbiamo perso la sua I Love America. Chissà se una canzone come questa può riportarvi indietro nel tempo. Caldo c'era, eh? Era estate, sì. E la musica era questa qui.

Si potrebbe pensare a Patrick Jouvet francese, ma invece era svizzero. Purtroppo dobbiamo usare il termine al passato, perché è scomparso nel 2021, ma questa I Love America e anche Lady Night furono due grandissimi successi, tutti e due arrivati in estate, però è collegato lui molto alla Francia. Tra l'altro nel 1980 pubblicò un disco dal vivo registrato proprio all'Olimpiade di Parigi e fu un grandissimo successo. Still Alive, appunto, era intitolato il brano, e c'erano anche le due canzoni che vi ho citato prima, e questa ricorda un'estate di tanto tempo fa. La bellezza della musica è proprio questo continuo contatto con il nostro tempo e con il nostro passato, con le nostre cantine, con le nostre cassapanche, con i nostri bauli pieni di tempo e di ricordi, pieni anche di polvere, pieni di giornali a volte un po' ingialliti, pieni di piccoli ricordi, trofei di tanti anni fa. Per esempio, mi è capitato qualche tempo fa di ritrovare una schedina giocata, penso nell'83, pensate un po' quanto tempo. E vi ricordate quando si giocava la schedina rigorosamente il sabato quasi sera? Si andava in tabaccheria e si andava appunto a giocare la schedina speranzosi di vincere, e poi si aspettava la domenica 90° minuto per vedere esattamente tutti quanti i risultati, e mentre Paolo Valenti dava i risultati in televisione noi avevamo la schedina in mano e con una penna segnavamo l'1, l'X o il 2, insomma il risultato giusto, e capitava già a metà schedina di capire perfettamente che il 13 sarebbe stato soltanto un miraggio. Una volta però a me capitò di arrivare fino alla fine, soltanto l'ultima partita fu sbagliata. Quella volta feci 12, fu una gioia immensa. Mi sono reso conto poi poco dopo, quando diedero appunto il montepremi, che quella domenica lì 12 l'avevano fatto tutti praticamente. Vinsi 10.000 lire, però quelle 10.000 lire furono una grandissima soddisfazione, davvero. Abbiamo parlato di Patrick Jouvet della Svizzera, ma in questo caso abbiamo parlato anche dell'Olimpia di Parigi. E allora, visto che qualcuno mi chiede del mio viaggio, un'altra tappa del viaggio è stata proprio Parigi. Volevo fare pace con questa città perché c'ero stato tantissimi anni fa facevamo pubblicità, ma vi parlo veramente di una vita fa, ad un'agenzia pubblicitaria che poi a un certo punto ha smesso di pagarci, e noi per prendere i soldi a un certo punto accettammo uno scambio merce: tu mi dai un viaggio e io, la pubblicità ce la paghi così. E quindi andai a Parigi, ma tantissimi anni fa, in un mese di agosto torrido, caldissimo, e insomma non ebbi un'impressione bellissima di Parigi, quindi sono tornato a Parigi per farci un pochino pace. Non so se ho fatto pace con Parigi al 100%, però comunque è stato bello ritornare appunto proprio a Parigi. E come si può legare Parigi a qualche canzone, perché ce ne sono tantissimi, Champs-Élysées appunto, e via citata in molte canzoni, Il respiro di Parigi, Parigi o cara di Roberto Vecchioni, Parigi a volte cosa fa di Gilda Giuliani, Parigi con le gambe aperte di Gino Paoli, Parigi sorride di Milva, e poi come dimenticare L'ultimo tango a Parigi. Però, l'ho scritto anche in un mio post ieri sera quando sono tornato a casa. Se devo pensare a Parigi, a me viene in mente questa canzone qui di Mino Verniaghi. Si intitola Parigi addio.

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ebbene, non ho resistito, anche questa ci voleva, no? Gato Barbieri, per ricordare un altro grandissimo musicista che ha fatto parte del nostro tempo e dei nostri giorni. E questa era Ultimo Tango a Parigi. Ricordo quando questo film appunto era al cinema e c'erano i film che lo proiettavano, i cinema che lo proiettavano questo film, e quando si passava lì davanti c'era questo manifesto un po' osé, ma certamente anche edulcorato, se vogliamo, no? E chi era piccolo non poteva entrare, ma saremmo voluti andare a dare un'occhiata, no? E c'era scritto di traverso, attaccato alla locandina del film: severamente vietato ai minori di 18 anni, perché appunto c'era il vietato ai minori di 14 anni, vietato ai minori di 18 anni, ma poi c'era appunto, voglio dire, quello più il cartello più complicato e più intrigante: severamente vietato ai minori di 18 anni. Saremmo voluti entrare, ma non si poteva proprio, dove c'era severamente vietato ai minori di 18 anni. No, non si passava proprio, eh.

0: E qui siamo nel 1977 e qui siamo su RTR 99, ti ricordi? Eccoci ancora insieme in questo giorno. Un po' di messaggi vostri. Buongiorno Fabio, bentornato. Ho seguito i tuoi spostamenti sui social. Beh, vabbè, grazie. Ad ogni spostamento ho legato una canzone, perché la musica è una parte integrante, fondamentale e bellissima della mia vita, ed è bellissima condividere queste sensazioni poi qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? Però se mi volete seguire sui social mi fa molto piacere. Su Instagram Fabio Martini RTR 99, mettete il vostro segui, mi raccomando, vi aspetto. E poi anche su Facebook mettete il vostro mi piace, cercate Fabio Martini RTR 99, mi raccomando, e vi aspetto anche lì. Ci tengo sempre a precisare una cosa importante, non so per quale motivo, ma non riesco con Meta, proprietaria di Facebook, a far togliere quell'abbonati alla destra del mio nome. Voi ignorate l'abbonati, mettete soltanto il mi piace, non so perché Facebook ha inserito questo abbonati sulla mia pagina, però voi lì non cliccate niente, non abbonatevi a niente, mettete soltanto il vostro mi piace e vi aspetto. Gatto Barbieri, ci starebbe bene Venditti, buona continuazione. Gianluca, certo, soprattutto con quella meravigliosa e bellissima Modena con il sax finale di Gatto Barbieri, che è indimenticabile. Che ricordo, Ultimo Tango a Parigi, mio padre su quel disco ha suonato le percussioni, davvero, mamma mia, che bel ricordo che ci stai appunto raccontando. Grazie per aver condiviso questo, che credo sia un messaggio anche pieno di emozione per te. Complimenti. Poi ci sono due o tre immagini che mi manda Umberto, che fanno parte a pieno titolo della strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Sono pubblicità di un tempo che racconta il nostro tempo. AZ Verde ti aiuta a difendere i denti, era un dentifricio appunto, e a fare amicizia, pensate un po'. AZ Verde, il dentifricio appunto fatto apposta per te, e quindi praticamente in maniera elegante ti diceva che utilizzando AZ Verde avevi denti bianchi splendenti, ma soprattutto anche un alito che ti consentiva appunto di fare amicizia e parlare senza problemi con i tuoi amici, o forse anche baciare la ragazza che ti piaceva, chissà. Lemonissimo Magic Cola, i freddi dal cuore morbido a 100 lire, era praticamente un ghiacciolo con all'interno un qualcosa di un pochino più cremoso della Eldorado, vi ricordate? Sì, Lemonissimo Magic Cola e Dalek erano i tre ghiaccioli con all'interno appunto un liquido buonissimo, freddissimo e croccante e morbido all'interno. Quindi beh, come dimenticare questi tre ghiaccioli? Io dei tre prendevo quasi sempre Lemonissimo. Magic Cola sapete che mi piaceva poco, però comunque andava molto di moda, era un ghiacciolo praticamente alla Coca-Cola. Grazie, sì. Oh, a proposito di gelati, allora Solo Tu, vi ricordate Solo Tu, la canzone dei Mattia Bazar? Ecco, fu anche musica e sigla, insomma, e sottofondo della pubblicità di un gelato, il gelato sulla tua lunghezza d'onda, cono capriccio, morbido da cima a fondo, Tanara appunto, era questo appunto il gelato.
1: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
2: Arredissima. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Beh, visto che siamo nel bel mezzo di un'estate rovente, fa anche piacere parlare un po' di gelati, i gelati del nostro tempo, i gelati degli anni 70, il ghiacciolo, la Coppa Olimpia, c'era anche la Coppa del Nonno, vi ricordate? E vabbè, poi c'erano tre gelati che sono stati, beh, potremmo dire quasi colonna sonora del nostro stare bene. Naturalmente il cornetto Algida con la parte finale che andavamo sempre a rubare a chi mangiava il cornetto fatta di cioccolato, la bomboniera che ci ricorda il cinema di tanti anni fa, perché quando passava l'omino con i gelati, i popcorn e la Coca-Cola, il gelato che si prendeva quasi sempre al cinema era la bomboniera, e poi naturalmente il cremino Algida e quel legnetto di cremino da succhiare, citato anche da Claudio Baglioni nella canzone Avrai. Beh, insomma, ne abbiamo avute di cose buone. E poi i ghiaccioli li puntavamo assolutamente, perché speravamo che i nostri genitori, mangiando un ghiacciolo, non ci dicessero devi aspettare altre 3 ore prima di fare il bagno, perché dicevamo vabbè, ma il ghiacciolo è ghiaccio, è acqua, non è pesante. No, ricomincia la digestione, altre 3 ore, quindi insomma anche il ghiacciolo era annoverato tra i gelati che facevano perdere l'opportunità, la possibilità di fare quel desiderato bagno dopo le fatidiche 3 ore dal pranzo.

0: E questo era appunto Claudio Baglioni. In quell'estate del 1982 uscì questo 45 giri, inaspettato, non ce l'aspettavamo neanche. Era il tempo, insomma, della nascita del figlio Giovanni, e Claudio Baglioni a un certo punto pubblicò un po' a sorpresa questo 45 giri, che fu vera e propria colonna sonora di quell'estate del 1982. E anche qui potremmo ricordare mille cose, forse i primi viaggi anche all'estero, i primi viaggi in comitiva. Ogni canzone può parlare di noi in qualche modo, anche ogni gelato, sentiamo un po'.
1: Ciao Fabio, il tragulino dove lo mettiamo?
0: Ce ne sono tanti di gelati, eh?
2: Buongiorno Fabio, bentornato.
0: Grazie.
2: Viva Fabio Martinez, la nostalgia. A proposito di ghiaccioli, c'era il Dalek che ti lasciava le labbra blu praticamente per 3-4 giorni fino a una settimana, per quanto era proprio colorato.
0: Ma non aveva coloranti, eh? Se tu lo chiedevi, dici, ma ha coloranti? No, non li ha, certo. Beato chi, vi ricordate, beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo. Sì, me lo ricordo quel gelato, ho sempre odiato avere le labbra e la lingua blu, e quindi non l'ho mai mangiato, forse giusto, non l'ho mai assaporato, forse la prima volta soltanto. Ecco un altro, il Dalek non era quello con i coloranti che ti facevano venire la lingua viola? Sì, assolutamente. Il cornetto Rico Whisky era fenomenale. Grazie Walter. Sì, anche quello, certamente. La Coppa Rica, dove una volta per sbaglio ci trovai 9 amarene. Pensa un po'. Io ho 74 anni e mi ricordo quando ero bambina di un gelato, il gelato con la banana che sapeva proprio di banana, ed era un cilindretto lungo circa 15 centimetri, e appunto questo gelato sapeva di gelato alla banana. Il pomeriggio era un grandissimo classico, e vabbè, insomma, un bel ricordo.

Anche questo, certamente, qui su RTR 99. Ti ricordi? A proposito di ricordi di belle canzoni, andiamo con questa, che dite? Carpenters, era il 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

parlando di gelati, ma insomma più che altro di estati di tanti anni fa. Devo dire che Celentano, ecco, è uno di quelli che c'è sempre stato. Celentano ha attraversato il nostro tempo, ha attraversato i nostri anni, i nostri mesi, le nostre età spensierate, e Celentano c'è sempre stato. Tra Azzurro, Una carezza in un pugno, Impazzivo per te, ma poi anche le canzoni successive, è uno di quelli che ci ha tenuto sempre una buona e sana compagnia, davvero. E poi Soli, e poi Il tempo se ne va, insomma, Ti avrò. Celentano rimane e rimarrà un grandissimo. Qualcuno mi fa notare, mi dice che Califano lo mandiamo in onda poco, però questo mica è tanto vero, però io, sai che c'è, metto in cascina questa, ma non è una critica, però insomma questo appunto, e casomai prepariamo una canzone di Franco Califano tra poco, va bene? Poi Fabio, hai notato come oggi i gelati siano più piccoli a prezzi esagerati? Una volta i gelati erano fatti con amore e fantasia. Beh, vabbè, ma io non voglio star qui a dire che quello che c'era prima era più bello di quello che c'è oggi, però dai, diciamoci la verità, un po' è anche vero, sì, vi ricordate il gelato pipa della Jolly, che era a forma di pipa, appunto, con un'immagine davanti, verde, giallo e rosso erano i formati di questa pipa. Poi, sempre grazie a Umberto, oggi il gelato si chiama Piper, il gelato del mondo nuovo. Vi ricordate che pubblicizzava sulle riviste il gelato Piper? Era Patti Pravo, appunto, eccezionale davvero anche il gelato Piper. Poi che bello passare davanti a quei bar che avevano in metallo praticamente quelle parti pubblicitarie, appunto, di metallo, che mettevano in evidenza i gelati che si potevano trovare all'interno del grande frigorifero, dove appunto in scatoloni di carta c'erano i vari gelati dell'Eldorado, dell'Algida, e allora c'era il cornetto Rico, poi c'era naturalmente il bikini, la Coppa Olimpia, come dimenticare la Coppa Olimpia, appunto la Coppa Rica, e tutti gli altri gelati, anche quelli dell'Eldorado, buonissimi. Si facevano un po' concorrenza queste marche, praticamente esistevano un po' gli stessi gelati con nomi diversi. E poi quant'era buono il croccante alla marena, veramente eccezionale. La tua mancanza è stata come una canzone di Cocciante, un buco nel cuore, mamma mia, addirittura, grazie. Però un saluto a Davide da Milano. Il tuo calore, la tua spontaneità ci hanno abituati a seguirti quotidianamente. Ma eccoci, siamo qua in onda su RTR 99, ti ricordi? Vi prendo per mano e vi faccio girare la mia cassetta, e vi faccio riavvolgere il nastro un po', perché questa canzone qua nel 1980 è stata una nostra canzone. Ce la ricordiamo benissimo, ancora oggi sappiamo quanto è stata importante, ma quante volte l'avremmo ascoltata in quell'estate lì? Questa è Enola Gay della Orchestral Maneuvers in the Dark, vertici della Hit Parade, ce lo ricordavano anche le puntate di Disco Ring di quegli anni. Al primo posto Enola Gay, OMD, ma io ho sempre preferito dire Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: qui, soltanto qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E questa era Enola Gay, appunto. C'è questo messaggio interessante da ascoltare, sentiamolo insieme.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Mio padre è stato concessionario dei gelati Motta, Le Magne, antica gelateria del Corso Cremeria, dal 1964 fino al 2016. Quindi io sono cresciuto con la lotta Motta-Le Magne contro Algida. L'Algida aveva il cornetto, noi avevamo la coppa del nonno e poi negli anni 80 l'esplosione del Maxi Bon con la pubblicità di Stefano Accorsi. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie di questo. Ivan, grazie di questo tuo messaggio. Io avevo tanti anni fa conosciuto una persona che lavorava alla Algida ed era colui che dava l'ok all'immissione sul mercato di nuovi gelati, quindi come poter dire, faceva una sorta di assaggiatore ufficiale e diceva questo sì e questo no. Ammetto, l'ho sempre invidiato un po', ma ci pensate che bello poter assaggiare i gelati e dire questo lo vendiamo, no, questo non è buono e non va bene. Incredibile, davvero. Però c'è anche chi ha fatto e chi fa questo tipo di lavoro. Per chiudere il cerchio del mio viaggio in Normandia, Bretagna e poi chiusura a Parigi, io ho voluto legare questo viaggio anche a determinate canzoni, e andando in Bretagna non potevo fare a meno di passare a Brest, perché voi sapete il mio amore per i Pooh, e c'è una canzone intitolata Il ragazzo del cielo che è il racconto di Lindbergh, appunto, il volo in solitaria e poi l'Europa nel sole dietro al porto di Brest, perché è lì che appunto arrivò, è lì fu il primo contatto con l'Europa, proprio sopra al porto di Brest, e l'alba da est sul porto di Brest è bellissima. E allora sono andato a Brest, mi aspettavo una cittadina piccolina, un po' romantica, invece il porto di Brest è un porto molto industriale, molto grande, la città anche grandissima, però insomma mi affascinava andare a Brest, e il mio viaggio quindi è passato proprio da lì, ricordando questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno €50. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Insomma, un'estate fa Michel Fugain, e anche qui rimaniamo un po', se vogliamo, agganciati alla Francia con questa canzone, ma rimaniamo agganciati anche a voi. Perché quando io dico la trasmissione la facciamo insieme, e beh, insomma, ci proviamo a farla insieme. Voi siete un pubblico meraviglioso, bellissimo, ascoltatori attenti. Tra l'altro, le ultime indagini d'ascolto ci danno ci danno una bella stabilità. Siamo molto contenti di questo. E soprattutto ci dicono che per lungo tempo chi si sintonizza su RTR 99, ti ricordi, ci rimane. Questo è un dato che non è un dato di poco conto, anche commercialmente è un dato importante, il più importante di tutti, se vogliamo. Non siamo una radio di passaggio, ma siamo una radio dove c'è un cuore che batte, dove ci sono delle canzoni che fanno vita e ci sono dei racconti e delle storie che sono un po' di tutti noi. Quindi questa è un po' l'essenza di RTR 99, ti ricordi. E voi naturalmente siete parte integrante, parte viva, tant'è che vi chiedo e vi chiediamo spesso di divulgare il più possibile il fatto che esista RTR 99, ti ricordi. Fatelo sapere, scrivetelo, visto che siamo ormai tutti attaccati a questi social, scriviamo di RTR 99, ti ricordi. Perché portare avanti una radio che narra, racconta e soprattutto fa ascoltare quella musica che è stata veramente nostra, credo che sia importante, e voi potrete essere anche un po' le bandiere di questa divulgazione. Parlavamo di gelati, appunto, gelati, ce ne sono tanti e tante canzoni che parlano di gelati, Il ghiacciolo primavera era il più gettonato, quello da 30 lire, sì, verissimo, era molto gettonato, è vero. Fabio, buongiorno, non so se ricordi i gelati Toseroni, come no, nel 68, io lavoravo a Torvaianica al bar, ciao. Ciao a te, assolutamente. C'era il gelato Algida e poi c'erano tanti altri gelati, ma comunque c'erano tantissime marche, e come no, i gelati Toseroni erano importanti ed erano anche buoni, assolutamente sì. Buongiorno Fabio, sono Sabrina da Marino e bentornato anche a te. E va bene, visto che vi ho detto che la trasmissione la facciamo insieme, io direi di ascoltare proprio Califano con Non escludo il ritorno. Era una promessa e le promesse si mantengono.

nel sapere di te. Non ti sento da tempo, in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: R99.
1: Ti ricordi? Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: centro di gravità permanente Franco Battiato su RTR 99, ti ricordi? Estate. Quante canzoni ci parlano di estate? Questo 33 giri, perché qui dobbiamo parlare proprio di 33 giri di album. Come li chiamavate voi i dischi grandi? Album o 33 giri? Insomma, 33 giri era un bel modo di chiamare questi dischi qui. Ecco, questo 33 giri di Battiato è stato in testa alla Hit Parade per tantissimo tempo, ma ha rappresentato in maniera forte e potente anche l'estate del 1981. Ogni canzone è stata un successo, ogni canzone è stata la canzone anche di quell'estate di Battiato. Pensate che meraviglia, oggi si corre dietro al tormentone 1, all'epoca c'erano dei 33 giri, o se preferite degli album, che praticamente erano con tutte le canzoni un tormentone, perché ognuna aveva una peculiarità, un suo perché, e anche le radio di quegli anni e di quel tempo sceglievano tra quelli brani, tra quei brani che erano dentro questi dischi, la canzone che rappresentava di più la loro radio. Quindi si creava una sorta di gara anche tra emittenti radiofoniche, perché poi la canzone che andava di più, uno diceva: ah, vedi, quella è quella che abbiamo scelto noi, abbiamo scelto bene, mentre quell'altra radio ha scelto quell'altro brano che sì, è vero, è stato un successo anche quello, ma in forma minore. Bei tempi, bei tempi, bei tempi, davvero. E poi invece molto tempo prima c'era Frank Sinatra, direi che può essere anche il suo momento in questa mattinata qui su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: La guerriglia NoTav stamane il sopralluogo di Meloni a Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
4: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti NoTav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone, tutte straniere, nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
3: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Frank Sinatra, bellissima anche questa, eh? Cose da RTR 99, ti ricordi un po' di voi? C'erano i 78 giri, i 45 giri e i 33, sì, si intende 33 giri per minuto. E, sì, sì, certo, lo sappiamo bene. Diciamo che noi raccontiamo di più l'epoca dei 33 giri e dei 45 giri, però c'erano anche i 78 giri, come no? 33 giri o LP, io ricordo così, LP, sì, album LP, 33 giri. Poi sentiamo se c'è un messaggio vocale da ascoltare. Eccoci qua, sentiamo.
1: Prima si chiamavano i piccoli 45 giri e i grandi LP. 33 giri era giusto, ma LP per definirli da la differenza. Buongiorno, è sempre un piacere ascoltarvi.
0: Grazie.
1: Rosanna dalla Dispoli.
0: Evviva la Dispoli, un saluto. Buongiorno Fabio, non è che riesci a passare prima della chiusura della diretta qualcosa di Fred Buongusto, magari dica 33. Dica 33, vi ricordate? Sì. Canzone curiosa, particolare. Questa canzone l'ho conosciuta grazie a voi. Poi c'era anche Quando mi dici così. Gianluca, vediamo, perché i tempi adesso sono un po' stretti, 12:12. Quindi non so se facciamo in tempo, però ci proviamo, va bene? Allora, caro Fabio, ho fatto scaricare l'app ad un amico italiano che ha un ristorante bellissimo alle Mauritius. Bello! E che brava che sei tu, Lucia, complimenti. E tu che sei tornata dalle Seychelles proprio adesso, vedi, io sono tornato dalla mia gita in Francia, Normandia e Bretagna e tu sei tornata dalle Seychelles. E vabbè, adesso ci tocca star qui, eh? E c'è l'imbarazzo della scelta nelle canzoni da programmare qui nel mattino di RTR 99, ti ricordi? Ho scelto questa perché è davvero bella e non va dimenticata, come non vanno dimenticate le orme.

Beh, questa è una gran bella canzone, diciamoci la verità. Poi le orme sono state un gruppo importantissimo della musica italiana, soprattutto negli anni 70. Devo dire che hanno spesso scelto anche vie musicalmente parlando complicate, ed era questo che ha reso le orme un gruppo speciale. E noi abbiamo assolutamente voglia di ascoltare ancora la loro musica. Non dobbiamo dimenticare nulla, finché possiamo dobbiamo star qui, battere il tempo con la musica delle orme.

etichetta Philips. Etichetta Philips che è stata anche l'etichetta di anche Venditti all'inizio. Devo dire, non si dimentica nulla, qui a RTR 99 ti ricordi. E quando si parla di estate, vedete, poi la trasmissione la facciamo insieme e allora è finita una stagione, era il lato B di Canzone d'amore delle orme, e invece qui comincia la stagione dell'estate, perché comunque in estate la musica ha sempre cercato la sua canzone estiva, il suo tormentone. Non so se è una frase che può piacere o no, tormentone, però noi ne abbiamo avuti davvero tanti, e negli anni 60 anche, e nei primi anni 70 anche, gli artisti degli anni 60 hanno trascinato un po' anche negli anni 70, poi sono stati, se vogliamo, un po' schiacciati dalla musica internazionale e dalle nuove leve musicali italiane e non. E allora qualcuno prima mi ha richiesto una canzone di Fred Bongusto, Dica 33, però mi piace ricordare Quando mi dici così, visto che era stata citata anche questa, mettiamo questa di Canzone. Fred Bongusto ha rappresentato il nightclub, che si è perso naturalmente nel tempo, è rimasto in quegli anni 70, ma Fred Bongusto ha anche rappresentato le canzoni dell'estate degli anni 60, che sono poi diventate le canzoni dell'estate anche degli anni 70. Quindi è rimasto sempre un po' in bilico tra cantante estivo e cantante da nightclub, che in realtà non sono esattamente la stessa cosa. Quando mi dici così uscì nell'anno 1971.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Otti

0: Salvagente, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Ogni tanto poi ci concediamo anche i Pink Floyd, giustamente. Si possono mettere vicini Pink Floyd a Fred Buongusto? Sì. E sembrerà strano, qualcuno inorridirà anche, no? Dirà, ma che fanno questi qua? Però noi raccontiamo il tempo, e il tempo che raccontiamo è fatto di Pink Floyd, ma è fatto anche di Quando ti dico così di Fred Buongusto. E questo tempo è stato il nostro tempo, e mentre casomai noi ragazzi di quegli anni ascoltavamo forse di più i Pink Floyd, dalla cucina di casa nostra arrivava da lontano l'eco della canzone di Fred Buongusto. Oggi il tempo è passato, tutto si mischia, tutto si mescola naturalmente, e allora fa strana nostalgia ascoltare tutto quanto. Non c'è più quella divisione che un tempo forse anche giustamente c'era. Adesso vi parlo invece, e lo faccio molto volentieri, di Climanet, che è partner commerciale importante di RTR 99, ti ricordi? E allora, quante volte vi ho detto, pensate al mettere un climatizzatore, arriverà il caldo. Uno dice, ma come hai fatto a prevedere tutto questo? Ogni anno va così, e ogni anno c'è sempre qualcuno che arriva poi al 27 luglio e mi scrive: Fabio Martini, aiutami tu, dove posso andare per un climatizzatore? Allora, lo so che poi il consiglio uno lo sente casomai a febbraio e dice, vabbè, dai, ho un po' di mesi, poi c'è marzo, vabbè, ho un po' di mesi, poi si arriva con l'acqua alla gola e adesso uno cerca un po' di fresco. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Climanet. I motivi sono svariati. Intanto loro esistono veramente, non è che voi dovete prendere un climatizzatore via rete, ma potete andare in piazza Carnaro, zona Montesacro, piazza Carnaro 28, in viale Marconi 312 o in via Sestio Calvino 63, qui siamo al Tuscolano, e potrete parlare con gli esperti di Climanet, sentire gli sconti, sentire le occasioni se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, e potrete così cogliere la migliore opportunità per voi. Loro sono rapidi nella lavorazione, nella consegna e nel fare il lavoro a regola d'arte. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Climanet. Per informazioni, comunque, anche per caldaie, chiamate questo numero 800 81 40 46, ripeto 800 81 40 46, oppure andate sul sito climanetonline.it. La storia continua con Climanet, fidatevi, ne vale veramente la pena di andare da Climanet. Sono veramente bravi. Facciamo un salto sul finale degli anni 80 con Gianna Nannini.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Vabbè, questa è estate, fa proprio estate. Stasera mi butto, lo sapete che ha vinto il Festival Bar nell'anno 1967? È Tormentone? Sì, sì, assolutamente. Il grandissimo, ricordiamolo, Rocky Roberts, appunto, incideva su etichetta Durium. Questa canzone fu scritta da Antonio Amurri e Bruno Canfora, il maestro Bruno Canfora, ed è stata anche usata come sigla iniziale del programma Sabato Sera, e poi naturalmente fu protagonista al Festival Bar dell'anno 1967. Che tempi, perché questa poi uscì proprio alla fine di aprile, e quindi quello è il tempo perfetto per decretare poi una canzone estiva di successo, perché lasciando stare aprile, poi c'è maggio, giugno, luglio, agosto, proprio il tempo perfetto per cantare e ballare nelle balere dell'epoca. Stasera mi butto, perché all'epoca c'erano anche le balere, non dobbiamo dimenticarle queste cose. Poi gli anni 60, un bellissimo periodo che ricordo con grandissima nostalgia. Eh sì, certamente, gli anni 60, le cabine colorate al mare, i giochi più innocenti del mondo sulla spiaggia e, come abbiamo detto spesso anche oggi, le 3 ore di pausa tra il pranzo e il bagno, e poi il giornale sotto all'ombrellone, che oggi non c'è praticamente quasi più, la settimana enigmistica, ancora un po' resiste la settimana enigmistica, ma i giornali no, ormai si legge tutto dal cellulare. Sotto l'ombrellone siamo lì con la testa china sul nostro cellulare ad osservare quello che accade sui social e quello che accade nel mondo. No, meglio ascoltare RTR 99, ti ricordi, datemi retta. Bentornato, bel giretto, grazie. E poi Leonardo, che voglio salutare con affetto. Di Leonardo io ricordo soprattutto proprio quei dischi Italian Graffiti che tiravamo fuori proprio con Leonardo ai tempi della radio di tantissimi anni fa, quando appunto arrivava l'estate. Vi ho parlato di questi Italian Graffiti, no? Erano messi da parte, rimanevano lì fermi per mesi, mesi e mesi, poi a un certo punto verso giugno ci veniva fuori lo sghiribizzo e dicevamo: la radio, perché sia una radio estiva, deve avere le canzoni degli anni 60. Dove li troviamo i dischi degli anni 60? Andiamo a prendere nello sgabuzzino i 33 giri Italian Graffiti, e così la radio con le canzoni degli anni 60 di colpo in un attimo diventava estiva davvero. E mi scrive Leonardo sul brano di Frank Sinatra, nella versione originaria è stata mandata in onda, ma volevo ricordare anche quella del 93 dell'album Duets, stampato in Italia anche in vinile, un supporto che era importante all'epoca e si avviava però all'estinzione, ma che con ironia della sorte è ancora con noi. No, è con noi e combatte bene con noi, assolutamente. In quel disco c'era un duetto e vedeva protagonista Bonovox degli U2, che non si incontrò mai in studio con Sinatra. Venne realizzato questo duetto a distanza via linea internet utilizzando la tecnologia di allora, ISDN appunto. E devo dire che molti duetti all'epoca si facevano così, senza incontrarsi. Ci sembrava, non lo so, come andare su Plutone. Per gli artisti era anche abbastanza semplice, però io l'ho sempre ritenuta una cosa un pochino fredda e distaccata, quindi mi piace sempre pensare, anche se non è vero, che certi duetti siano stati fatti proprio guardandosi negli occhi. Ma hai ragione tu, Leonardo, questo duetto fu fatto a distanza e comunque venne molto molto bene. Buona giornata, grazie di questo tuo messaggio. Beh, si può passare
da Rocky Roberts ai Simply Red? Sì, certo, perché possiamo passare dal 1967 al 1985 in un attimo. Perché basta fare tre giri di cassetta, riavvolgere il nastro un po' e il tempo cambia, il periodo cambia. I sogni e i ricordi no, quelli sono sempre gli stessi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Beh, bella, eh? Chiudere in bellezza. Normalmente nelle trasmissioni bisogna sempre tenere a livello musicale un buon ritmo, un buon livello, però iniziare bene e finire bene è sempre fondamentale. Volevo parlarvi di Tiburzi, Casanova by Tiburzi, e lì e qui troviamo infissi eccezionali per dare valore alla vostra casa, quindi finestre, vetrate panoramiche, porte, portoni blindati, porte in massello, zanzariere, persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo, pergotende, insomma un luogo dove rifugiarsi, dove andare a scegliere, perché quella di Casanova è una realtà nata tanti anni fa. Pensate, nel 1970, guidata sempre dalla famiglia Tiburzi, quindi affidabilità, serietà, personale specializzato e competente, e le offerte per chi si presenta a nome di RTR 99, ti ricordi? Ci siete andati in questi giorni a vedere? Ci siete andati a consultare un po' per capire se è il caso di rivolgersi a Tiburzi, Casanova by Tiburzi? Fatelo davvero, ne vale veramente la pena. E poi naturalmente ci sono anche delle cose un pochino più, se vogliamo, un pochino più specifiche, per esempio le offerte sulla porta nuvola bianca elegante o la porta linea essenziale, e qui c'è un design pulito, il piacere di chiudere una porta e di sentirsi veramente a casa. Ci sono delle offerte se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi? Quindi Casanova by Tiburzi può essere assolutamente un punto di riferimento. A Fiumicino, sapete, via della Scafa, no? 374, tra Ostia e Fiumicino. Parcheggio riservato, showroom, quindi andate a vedere, parlate, vi troverete benissimo. Poi se volete informazioni il numero è 06 65 02 52 62. Lo ripeto, 06 65 02 52 62. Oppure visitate anche il sito per rendervi conto, casanovainfissi.com. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. E adesso dobbiamo chiudere il nostro spazio, il nostro appuntamento di oggi. Lo voglio fare con un'altra canzone del 1968, perché poi, come dicevamo prima, quando arriva l'estate può arrivare la voglia anche degli anni 60, che magicamente, soprattutto nel periodo estivo, tornano. Sono legati alle canzoni di Vianello, gli anni 60, ma anche alle canzoni di Rocky Roberts, alle canzoni di Gianni Morandi, e per la musica internazionale a una canzone come quella che vi sto per far ascoltare. Intanto oggi io sono tornato qui con voi ed è un bellissimo giorno per me. Vi voglio ringraziare per l'accoglienza dopo questi giorni di riposo e di vacanza. Ci aspetta un finale di luglio importante e un mese di agosto insieme. E voi rimanete qui, mi raccomando, su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado, vi lascio a tutto il resto della programmazione. Grazie veramente a tutti, ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi. Passate un buon tempo, e se questo tempo sarà con RTR 99, ti ricordi? Sì, sarà un buon tempo. Ciao a tutti da Fabio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Le 13 e 4 minuti primi, riparte un'altra settimana. Dopo la strana nostalgia è tornato anche Fabio Martini, ma siamo tornati anche noi. Allora, buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
4: E da David Guarnieri, ben ritrovato Paolo.
3: Insomma, ritorniamo in coppia per questa settimana.
4: Esatto.
3: Poi ci saranno anche le agognate ferie. Ma intanto ci regaliamo subito una bella emozione che arriva dalla fine degli anni 70.
4: Da
3: Ivan
4: chi?
3: Graziani.
4: Ah, perfetto.
3: Lui ci parla di una certa Agnese.

0: TR99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E adesso con questo grande successo per Claudio Baglioni nel 1985, un disco che stette al numero uno per settimane in Hit Parade. E adesso, cari amici e cari amiche di RTR 99 Ti Ricordi, andiamo indietro fino al 27 di luglio del 1972, quando la Rai annuncia la realizzazione dello sceneggiato Puccini per la regia di Sandro Bolchi, dedicato alla figura del celeberrimo compositore lucchese scomparso nel 1924. Ad interpretarlo sarà Alberto Lionello, affiancato da Ilario Occhini, che interpreta la moglie Elvira, e udite grande curiosità, da Nada, la famosissima cantante debuttante nei panni di Doria Manfredi, la giovanissima domestica dell'illustre musicista. La messa in onda per la Rai è prevista per l'inverno 1973. E adesso ascoltiamo un brano del 1972, lo conosciamo tutti, un bel rock and roll con la voce di Elton John, si chiama Crocodile Rock su RTR 99. Ti ricordi?

Occhi di ragazza, c'era Gianni Morandi su RTR 99, ti ricordi? Ma adesso c'è un grande personaggio internazionale che sentiamo un po' di casa, perché lui si è anche comprato delle proprietà in Italia, insomma considera una seconda patria proprio il nostro paese. È Sting di Meda Baucio e proprio un italiano ha tradotto anche questa sua canzone, cioè Zucchero, in Muoio per te. Quindi grande successo italiano e internazionale per Sting, Gordon Matthew Summer. E allora arriva dal 1900

0: sì, se non lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanet Online.it.

0: marzo 43, la data di nascita di questo bravo cantautore bolognese, di Lucio Dalla, e anche Gesù Bambino, prima stesura per questo brano scandalo, almeno per l'epoca, era il 1971, ma insomma tutto è stato poi riappacificato con il fatto che a tutt'oggi è un grande successo della musica italiana e ovviamente di Lucio Dalla. A proposito di nomi, Sananda Maitreya, questo è diventato il nome di Terence Trent D'Arby dopo una lunga riflessione, dopo aver ricevuto delle voci da molto lontano, però insomma ma resta sempre la sua grandezza, che abbiamo conosciuto in quel Introducing the Earth Line According to Titi Darby nell'87, un album pieno zeppo di singoli, tra l'altro caratterizzato dal fatto che Terence Trent D'Arby ha fatto un po' come Paul McCartney, mi viene il paragone, perché anche lui in un album, ma anche Stevie Wonder ha fatto un'esperienza di questo tipo, ha suonato tutti gli strumenti, ha arrangiato i brani, insomma ha fatto un po' tutto in casa, come si dice, no? Ed è stata anche una cosa lodevole, perché c'erano canzoni molto molto interessanti, ma questa in particolare è stata ricantata anche da due grandi cantanti come Michael Bolton e Sheryl Crow. Stiamo parlando di Sign Your Name, qui su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?

Festival di Sanremo del 1991, una canzone di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, la loro collaborazione storica si interruppe proprio in occasione di questo Sanremo 1991, canzone che si piazzò al quarto posto in questo festival condotto dalla coppia formata da Edwige Fenech e da Andrea Occhipinti. RTR 99, ti ricordi, andiamo avanti con la musica ma torniamo indietro fino al 1978. All'inizio di quell'anno uscì uno dei singoli più fortunati e famosi degli Earth, Wind and Fire, firmato da Maurice White, leader appunto della band, il quale dichiarò di essersi ispirato al famosissimo film Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg. E allora ascoltiamo Fantasy su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Souvenir, i Mattia Bazar in versione anni 80, già reduci da Sanremo 83 con Le Vacanze Romane, tornarono nell'85 e fu ancora una volta una presenza prestigiosa e una canzone che andò molto bene, questa Souvenir, che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi. Sono le 13.56 nel pomeriggio, guidato da Paolo Famiglietti, Davide Guarnieri e tanti tanti ricordi e musica. Beh, insomma, non potevano mancare loro, i Favolosi 4, i Beatles con Ticket to Ride su RTR 99. Ti ricordi?

Bandiera gialla la voce, quella di Gianni Pettenati nella cover di The Pied Piper di Crispin St. Peters, 1966. E continuiamo con il tema cover, con un brano peruviano di Walter León intitolato La Colegiala, che nel 1982 venne inciso da un gruppo colombiano, Rodolfo y su Típica. La canzone diventa però famosa da noi nel 1984 perché scelta come tema principale da uno spot pubblicitario di un famosissimo caffè solubile. Allora, Rodolfo y su Típica su RTR 99, ti ricordi La Colegiala?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Viaggio temerario, un successo dell'estate 1984 che partì naturalmente con il grande lancio avuto da Pippo Baudo, sì, che la scelse come sigla dell'ultimo ciclo di Domenica In 83-84. All'epoca le sigle di Domenica In duravano, sia sigla iniziale che sigla finale, circa 2 mesi. Appunto, l'ultima fase di questa Domenica In con Pippo Baudo ebbe quale canzone di chiusura questo bel motivo di Ron. Ma continuiamo a parlare di TV, eh sì, 27 di luglio del 1975, una domenica, sul canale nazionale, Rai 1, cioè, andò in onda la quarta puntata di Una città in fondo alla strada, uno sceneggiato di Mauro Severino, interpretato da Massimo Ranieri e da una attrice italo-francese, Giovanna Carola, non so se qualcuno di voi la possa ricordare. Invece sul secondo canale andò in onda alle 9 della sera uno show musicale condotto da Gianni Morandi con Elisabetta Viviani ed Evelina Sironi, tra gli ospiti Donatella Moretti, il cantante Mimo, Jack Lacayenne e la coppia d'oro della canzone italiana Albano e Romina Power, che ripresentarono naturalmente il motivo che arrivò seconda ad un disco per l'estate 1975, Dialogo. Ma noi restiamo nel 75 con Donna Summer su RTR 99, ti ricordi?

Il Festival di Sanremo ci dà sempre degli ottimi spunti, in questo caso l'edizione 1969, fortunata per Sergio Endrigo con questa canzone che andò molto bene anche nelle vendite, era Lontano dagli occhi. Ma assolutamente non lontani dai buoni consigli, e allora se dovete

Spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi e si chiama Edgar Trasporti. Si trova a Roma, all'interno di Commerce City, risponde allo 06 65 00 4225 e si occupa di spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import, export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. E allora visitate subito il sito edgartrasporti.com per saperne di più, oppure andate all'interno di Commerce City, dove troverete proprio la sede di Edgar Trasporti. Per tutte le informazioni ecco di nuovo il numero di telefono: 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Geniale come sempre nelle sue composizioni, Il tempo di morire, Lucio Battisti dal 1970, qui e solo qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Ancora buon pomeriggio da Paolo, buon pomeriggio da David, fino alle 16 insieme, e insieme a quello che è stato il tormentone dell'estate 1984, vinse il disco per l'estate di quell'anno, lanciò definitivamente questo musicista, perché nasce principalmente come musicista, Tony Esposito, e la sua Kalimba de Luna, questa Kalimba che come sapete è un piccolo strumento africano, tra l'altro anche perfezionato o in qualche maniera costruito, diremmo, direttamente da Tony Esposito, che si dedicava tanto a questo genere, soprattutto ciò che riguardava il suo strumento preferito, cioè le percussioni. La voce invece è quella di Gianluigi Di Franco, che più volte cantò i successi di Tony Esposito insieme a Remo Li Castro, avevano creato questo terzetto musicale tanto forte tra l'84 e l'89, insomma sono stati anni importanti per Tony Esposito, ma soprattutto Kalimba de Luna, che era e resta un vero e proprio tormentone estivo. Lo ritroviamo qui su RTR 99, Ti Ricordi?

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

14:46 minuti primi su RTR 99. Ti ricordi con Jovanotti, chissà se stai dormendo, dall'album intitolato Lorenzo 1992. A proposito di album, siamo nell'ultima settimana di luglio del 1977, andiamo negli Stati Uniti, andiamo a vedere la top 5 dei dischi più venduti appunto in America. Al quinto posto Live di Barry Manilow, al numero 4 Love Gun dei Kiss, prende di tutto, ogni genere musicale. Terzo posto la melodia di Superman con Barbara Streisand, secondo I'm in You Peter Frampton e primo Rumours di Fleetwood Mac. E allora da questo LP ascoltiamo Dreams. E allora sogniamo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

canzone che abbiamo ascoltato e anche ballato, visto che il ritmo lo permette. Nell'estate del 1983, una sorta di tormentone insieme a tanti altri brani che ci hanno accompagnato, da Vamos a la Playa fino insomma a brani internazionali che hanno dominato quella estate. Nata con Amore Disperato, tra l'altro canzone rivalutata anche da una società multiservizi italiana che ha scelto questo brano di Nada, Amore Disperato, per la campagna pubblicitaria per promuovere appunto il suo settore energia. Insomma, canzoni che non hanno mai fine, un po' come il rock degli anni 60. Beatles e Rolling Stones d'accordo, ma anche i Doors, una storia breve se volete, ma molto intensa quella di Jim Morrison e compagni. E allora Break on Through dal 1967, arrivano i Doors su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Quattro persone fermate, tutte di nazionalità straniera, con l'accusa di devastazione dopo gli assalti dei No TAV ai cantieri dell'alta velocità a Torino-Lione. La Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. 120 agenti feriti, questa è violenza organizzata. Salgono sempre più in alto i prezzi dei carburanti, gasolio a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi, riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione al centro dei consigli dei ministri di oggi. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio, tutte trasportate in ospedale. L'episodio stamane nella capitale francese. Centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, fiamme a 15 km. In Spagna i roghi nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo ha ufficializzato lo stesso allenatore bresciano nella bufera per il rapporto con una società di scommesse russa. Ho preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto su Instagram. È tutto, a più tardi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Umberto Balsamo, scritta naturalmente assieme a Cristiano Malgioglio nel 1977. E adesso torniamo indietro di 40 anni tondi tondi, una domenica sportiva, diciamo così, 27 di luglio del 1986. Parliamo di Formula 1, tra l'altro ieri si è tenuto anche il Gran Premio, ma 40 anni fa si tenne la decima prova del campionato di Formula 1 1986, precisamente il Gran Premio di Germania a Hockenheimring, difficilissimo da dire, con la vittoria della Williams Honda guidata da Nelson Piquet. Al secondo posto si piazzò Ayrton Senna su Lotus Renault e al terzo posto Nigel Mansell su Williams Honda, quindi una domenica importantissima per i colori, diciamo, della Formula 1. Restiamo in tema internazionale con il Level 42 dal Regno Unito, Lessons in Love, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con le Stata italiana Fiat. Lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Dominio straniero, la 238esima puntata della celeberrima hit parade radiofonica Rai, condotta da Lelio Luttazzi, canta soltanto in italiano con i seguenti interpreti: Battisti, Mina, Zanicchi, Nuovi Angeli, Mino Reitano, Peppino Gagliardi, Equipe 84, eccetera eccetera eccetera. Malgrado ciò, Adriano Celentano la contesta perché la definisce parziale e incompleta. E vabbè, insomma, non si può avere tutto dalla vita, insomma, il moleggiato si è sempre distinto per le polemiche che hanno contrassegnato e caratterizzato la sua interminabile carriera, altrimenti che moleggiato sarebbe. Vabbè, visto che l'Hit Parade cantava in italiano, noi ascoltiamo in maniera originale un cantante internazionale, David Bowie, su RTR 99, ti ricordi? Life on Mars.

Un bel classico degli anni 60 qui su RTR 99, ti ricordi? Con Cuore e Rita Pavone abbiamo proprio fatto centro, come si dice, no? Come nel gioco delle freccette. 15:27 all'orologio di RTR 99, ti ricordi? Parliamo di due celebri versioni live realizzate dai Queen, una al Festival di Sanremo e l'altra è Live Aid del 1985, è un po' con la stessa canzone che coinvolse e il pubblico dell'Ariston, ma anche in questo caso il Live Aid famosissimo del 85 a metà via tra Londra e Filadelfia. Parliamo della canzone Radio Gaga, lo sono i Queen, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Bella tutta la canzone, però non piangere salame dai capelli verde rame, sempre quel momento incisivo che non ti dimentichi. Eppur mi sono scordato di te, la Formula 3 qui su RTR 99, ti ricordi? Una ventina di minuti abbondanti ancora con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, poi arriverà anche Andrea Torre a tenervi compagnia in questo lunedì 27 di luglio. Intanto, a proposito di compagnia, nel 1979, però poi esplode completamente nel 1980, arriva questo album d'esordio di Christopher Cross che porta il suo nome e cognome. Il bravo artista americano si avvale subito ai cori di Michael McDonald, tanto per completare la cosa, ma anche di artisti e musicisti molto molto in gamba che realizzano questo album molto bello. Iniziare da Ride Like the Wind, questa canzone che è ispirata da un viaggio fatto proprio da Christopher Cross tra le città di Houston e Austin, e questa canzone ha dato poi il là a tanti altri successi compresi nell'album, che hanno permesso proprio a Christopher Cross di vincere il Grammy Award come miglior album dell'anno, ed è tutto giustificato perché è veramente molto gradevole, proprio ad iniziare dalle note di Ride Like the Wind, che ritroviamo in questo pomeriggio di lunedì su RTR 99, ti ricordi?

Pino Daniele con La testa in giù, RTR 99, ti ricordi? Estate 1971, sapete di chi parliamo? Parliamo di Marcello Mastroianni, amatissimo ieri ed oggi, giustamente. Il grande attore gira proprio nell'estate di 55 anni fa tra Roma e Parigi il film Permette, Rocco Papaleo, diretto da Ettore Scola. Mastroianni, a proposito della sua presunta love story con Catherine Deneuve, incalzato dai giornalisti, dichiara: no, non siamo innamorati, la conosco appena. Peccato che la signora Deneuve nell'estate 71 aspettasse Chiara, appunto, che nacque nel 72. Vabbè, RTR 99, ti ricordi? Marvin Gaye per voi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Shanox, è tutto un attimo e ti ritrovi ai saluti finali.
1: Esattamente, esattamente. Siamo arrivati alla fine già, mamma mia, è volato il tempo.
0: Di questa prima parte del pomeriggio sicuramente, ma tra poco Andrea Torre con voi fino alle 20 su RTR 99. Ti ricordi?
1: E allora noi ci ritroviamo domani.
0: Puntuali alle 13.
1: Va bene.
0: Con RTR 99 ti ricordi, con tanta musica, emozioni, racconti. E guarda un po', c'è ancora tempo per una canzone bella.
1: E qual è?
0: Leslie Gore.
1: Ah.
0: It's my party.
1: Ah, cioè è quella che conosciamo anche da Richard Anthony, la mia festa.
0: Esattamente.
1: Ah, è vero, quanta strada.
0: E allora facciamo festa con Leslie Gore. Ciao David.
1: Ciao Paola, domani. Ciao a tutti, buona serata.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò, dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi, visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze no TAV. 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

Weila! Ci siete? Si può? Toc toc! Ti chiamiamo Teo? Meglio Teo? Va bene se mi presento io. Buon pomeriggio, 16/1/27 luglio. Freschi, riposati, subito col plurale maiestatis, tanto per dare un'idea, insomma, del relax totale raggiunto nei giorni scorsi. A parte gli scherzi, un abbraccio grandissimo a mio fratello Teo Bellia, che ha tenuto altissimo il vessillo di questa grande radio.

C'è chi è andato a farsi il giro, il tour della Normandia, della Francia, di Parigi, un po' cate anche quelle zone lì, sotto tutti i punti di vista purtroppo, e chi invece non ha lassato Roma capoccia mia del mondo infame, una bella vacanza romana, che meraviglia come si sta bene nella nostra capitale, ovviamente al netto delle temperature che non sono così piacevoli, anzi forse gli ultimi giorni della settimana scorsa un po' ci hanno dato da respirare, e adesso invece ripartiamo con in prospettiva un nuovo innalzamento, ma non voglio assolutamente appesantirvi sulla questione della temperatura, del clima, forse la cosa migliore da fare è non parlarne, meno se ne parla, almeno in questo modo ci evitiamo quell'effetto percezione che con il tam tam quotidiano secondo me aumenta anche un pochino, di questo abbiamo già parlato, non mi sono presentato, torno subito a ricordare che dalle 16 alle 20 su RTR 99 ti ricordi, la settimana scorsa si è occupato Teo Bellia di accarezzarvi, di abbracciarvi, di sottoporsi alla sua terapia musicale, alla terapia dei suoi buoni sentimenti, del suo calore, della sua leggerezza, e torna il capitano, torna Andrea Torre a partire da questo lunedì, siamo tornati anche nella nostra programmazione ufficiale, anche la settimana del 27 luglio e la successiva, questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99, ti ricordi, ci propone il suo palinsesto della stagione, insomma quello invernale, se così possiamo dire, anche se siamo in una fase in cui molti si possono godere un po' di riposo, non tutti possono partire, quindi magari qualcuno di voi in questo momento si sta godendo le ferie in modalità casalinga, che io torno a ribadire è una gran bella modalità, perché non ci sottopone allo stress delle partenze, delle valigie, delle file in macchina, delle file ai traghetti, delle file negli aeroporti, e quindi l'operazione di ricarica è molto più efficace, almeno per quanto mi riguarda. Sono sicuro, adesso poi andrò a curiosare al nostro WhatsApp al 338 99 00 990, che avete coccolato a dovere il grandissimo Teo Bellia la settimana scorsa, non ho dubbi in merito, anzi non vado nemmeno a controllare, mi fido direttamente. Siamo insieme fino alle 20, è partita la Torre Terapia, Torre 99 su RTR 99, ti ricordi, c'è una parte della nostra posta musicale del pomeriggio dalle 16 alle 20 che è imprescindibile.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

cantautore Luca Carboni giunto alla corte di Lucio Dalla dopo una insistente proposta di suoi pezzi consegnati poi con un foglietto durante una cena in un ristorante dove c'era Lucio Dalla e tutto il suo gruppo, e lui lo invitò nello studio. Insieme a lui c'erano Gaetano Curreri, c'era Ron. Non solo gli diede un grandissimo aiuto Lucio Dalla e i suoi amici, ma ovviamente poi entrò anche nella realizzazione di questo album. Intanto Dustin Hoffman, non sbaglia un film, con uno pseudonimo terrificante, secondo me, perché uno degli pseudonimi, anzi forse il più utilizzato da Lucio quando non voleva comparire, lo sappiamo che era lui, era Domenico Sputo. Ma che brutta scelta, ha fatto tutto meravigliosamente Lucio Dalla, però lo pseudonimo, come dire, non è che sia una cosa particolarmente piacevole da ascoltare, però non importa, è anche nelle sue corde averci voluto sempre un pochettino sbalordire. 16:19, lunedì 27 luglio, io sono Andrea Torre, è ripartita la Torre Terapia. Da questo brano, da questo album invece, i Clash davano l'addio ufficiale al punk, London Cop.

considerate come se vi stessi offrendo un caffè alle 16:20 di lunedì 27 luglio su RTR 99, ti ricordi? Una cosa corroborante, una cosa che ci dia la scossa e che ci possa aiutare a sentirci un po' più in forze, perché in effetti in questo periodo, non solamente per le condizioni meteorologiche, non solamente per il gran caldo, perché alle spalle abbiamo una stagione che è stata per tutti, chi più chi meno, particolarmente impegnativa. E allora il caffè, non potendolo materializzare nelle vostre case o da qualsiasi posto voi foste l'ascolto, siate l'ascolto di RTR 99, ti ricordi, andiamo a rappresentare con una bella canzone, questa dei Clash, con il caffè. Mi sono accompagnato la settimana scorsa e qui viene un suggerimento, spero insomma gradito, perché i consigli di lettura di Torre 99 ogni tanto si inseriscono in quello che è il nostro racconto musicale. È una serie che è stata scritta da uno scrittore giapponese che si chiama Toshikazu Kawaguchi, e una serie di piccoli romanzi. Il primo si intitola Finché il caffè è caldo ed è il racconto di questo piccolo bar di Tokyo molto nascosto, dove seduti ad un determinato tavolino ad una determinata sedia si può andare indietro nel tempo. Si va indietro nel tempo, non si può cambiare andando indietro nel tempo, non c'è la modalità ritorno al futuro, quello che avviene nel presente, però questo viaggio all'indietro che ci serve per rincontrare persone con le quali magari abbiamo chiuso male, persone con le quali non abbiamo avuto la forza e il coraggio di esprimere i nostri sentimenti, persone che semplicemente ci mancano, ci pone, quando torniamo da questo piccolo viaggio che dura finché il caffè è caldo, a tornare poi nella contemporaneità con uno spirito completamente rinnovato. Una grossa soluzione per il nostro modo di affrontare il mondo. In genere a un certo punto della vita ci sentiamo sopraffatti, non troviamo via d'uscita e tutto risiede nella nostra testa, insomma. Finché il caffè è caldo e una serie di altri libri, sono tipo 5 o 6, deliziosissimi, 150 pagine, 200 pagine l'uno, possono essere secondo me un modo per staccarci veramente da questa realtà che invece ci ossessiona, continua a farlo anche in questo caldissimo luglio, 27 luglio 2026. Io sono Andrea Torre, tra i miei artisti assoluti di riferimento per quanto concerne la musica ma anche la televisione e l'intrattenimento, come sapete c'è un signore che si chiama Lelio

Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano, e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare.

0: sei proprio così idiota. Mi dirai.
1: Nemmeno poi tanto stornato, secondo me. Poi, anche se fosse, ma chi se ne importa, insomma, perché la carica di leggerezza e di coinvolgimento di Lali Luttazzi è assolutamente impareggiabile. Forse non tutti sanno che Lali Luttazzi, oltre ad essere stato un grandissimo intrattenitore, un grande musicista, è stato soprattutto un grandissimo pianista jazz. E noi in Italia, anche qui, forse non tutti sanno che abbiamo e abbiamo avuto dei grandissimi musicisti di jazz. Un altro lo incontreremo durante il nostro cammino di questa prima torre terapia del capitano tornato sulla tolda di comando di Torre 99, RTR 99, ti ricordi? Tra poco, abbiate la pazienza di ascoltarci. Godiamo questo nostro coinvolgimento emotivo ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 e affrontiamo veramente tutti i temi musicali. Non ne manca proprio nessuno, anche se si tratta di andare in un periodo dove i suoni iniziano a raggiungere anche dei livelli di modernità, sebbene contaminati con le cose del passato, con i sample particolarmente importanti. Insomma, negli anni 90 i disc jockey sono diventati i protagonisti di molte produzioni musicali e i musicisti che avevano creato e formato le band fino a pochi anni prima amarono invece definirsi come dei collettivi. Questi gruppi non erano dei gruppi, ma erano dei collettivi di vari musicisti, non erano formazioni fisse, ma avevano sicuramente una grandissima presenza sul mercato. Questo gli consentiva anche di offrire un repertorio musicale di generi più ampio possibile. C'erano i Massive Attack, c'era il Wu-Tang Clan e c'erano i Brand Van 3000.

0: RTR 99. Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

una delle canzoni della nostalgia per antonomasia. Ci si ferma a un certo punto quando ci sentiamo un po' giù e allora andiamo indietro, pensiamo e ricordiamo quei calci ad un pallone, i primi amori un po' teneri, e in questo Giancarlo Bigazzi ci ha lasciato un momento che ogni volta ci riporta in quella modalità che è tipica di questa radio, che si chiama appunto RTR 99. Ti ricordi? E avanti così, e avanti così, alternando le ere musicali, le decadi musicali, gli stili soprattutto, questa è una caratteristica, come sapete, di RTR 99, ti ricordi? Siamo nell'ambito della Italo Disco, abbiamo recitato un ruolo piuttosto importante, dietro dei nomi inglesi si celavano dei produttori e musicisti completamente italiani. In questo caso il nome era Busy & Co, titolo del pezzo, Take a

l'unico che avete riconosciuto dalla copertina sicuramente è Claudio Cecchetto, ancora una volta lui. Gli anni 80 sono stati decisamente i suoi anni. C'era lui nella produzione, sigla di apertura di Premiatissima, che nell'82 conduceva appunto Claudio insieme ad Amanda Lear. I musicisti Fabrizio Gatto, Aldo Martinelli, Tony Carrasco, mentre tra i cori c'è una signora, una grandissima signora della musica elegante italiana, che si è cementata più volte nelle produzioni dance, la grandissima Rossana Casale. Take a Chance. Sono le 16:43. I ricordi citati da Giancarlo Bigazzi, affidati alla voce di Massimo Ranieri, erano relativi all'erba di casa sua e quindi a quel partire alla volta della grande città in quegli anni qui, andando in quegli anni lì, insomma, e quindi il ricordo del paese, del paesello, delle proprie origini. Passando gli anni, ovviamente, ci sono altri tipi di ricordi, di riferimenti. Momento in cui l'emigrazione era un fenomeno pressoché terminato, gli anni 90, raccontati meravigliosamente dagli 883 su RTR 99. Ti ricordi?

I nonni, i genitori erano spostati, erano emigrati. Negli anni 90 invece abbiamo potuto godere di un relativo benessere, lo possiamo assolutamente dire. Perché ne sono diversi anche i riferimenti, gli anni di Happy Days, i jeans, i motorini. Questa è una canzone che quando mi cimentavo nella professione disc jockey veniva spesso suonata ai matrimoni di chi in quegli anni 90, ma soprattutto gli anni 2000, convolava a nozze, e quindi era una canzone che doveva stimolare quella nostalgia e l'ingresso, proprio in virtù del matrimonio, nel mondo degli adulti. Poi adulti non lo si diventa mai, questo va detto, non è il matrimonio a decretarlo, ma questa è un'altra storia. 16:48, è ripartita la Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, porto con me come sempre una buona dose di repertorio di cose belle da ballare. Ad esempio questa di Patrice Rushen, che ne dite?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica Salvagente.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ciao Max, tutto bene? Si lavora sempre tanto, 18-19 ore al giorno, perfetto. Ci sono io qui per allietare, alleggerire queste tue giornate con il tuo preferito in assoluto. Sono sicuro che hai cantato insieme a Claudio Baglioni fotografie. Lui ha sempre presentato delle fotografie in tutti i suoi testi, un po' fotografie, un po' film, sicuramente racconti molto importanti, ma in questo caso proprio la modalità delle fotografie veniva allo scoperto nel 1981. Nel 1972 invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, avviene la grande separazione molto dolorosa tra Elvis Presley e la sua amatissima Priscilla, e lui individua anche la canzone giusta proprio per questo triste evento.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.

fratelli non sono, Stefano Righi e Stefano Rota. C'era solamente la voglia di far divertire, interpretando un periodo, un mondo in cui c'era la grandissima paura, paura che peraltro non se n'è andata. È facile trovare Vamos a la Playa nella sua versione originale, che è quella in lingua spagnola. Furono anche i primi, in un certo senso, a incidere canzoni in lingua spagnola, coincise poi con i mondiali dell'82, i clamorosi mondiali dell'82, e quindi questo amore per la Spagna sbocciò e si lesse, anche si trovò anche nei testi delle canzoni, anche se per loro non era questo il riferimento, almeno questo hanno sempre dichiarato. Non abbiamo scritto e inciso questa canzone in lingua spagnola sull'onda, diciamo, della vittoria ai mondiali del 1982. Il contributo dei fratelli La Bionda e la Italo Disco, che ancora una volta segnava un punto importantissimo a suo favore con un loro stile musicale, perché i Righier avevano questa peculiarità, quella di avere un suono assolutamente inconfondibile, forse rifacendoci un po' all'estate al mare di Giuni Russo, però sono quelle canzoni che hanno un timbro che ci riportano esattamente a quegli anni lì, i primi degli anni 80. RTR 99, ti ricordi? Questa è la fase finalmente totalmente commerciale, finalmente, sottolineo, commerciale per i Genesis. Siamo nel 1983.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: noia.
1: Qui a RTR 99, ti ricordi, c'è tantissima ricerca musicale, ma ci sono anche momenti in cui, nelle 4 ore della Torre Terapia, voglio radunarvi tutti e tutti insieme andiamo a cantare una canzone che non sia divisiva. Tutto quello che è al di fuori del nostro mondo è noia. Un mondo che è sempre più diviso, lo è sotto tutti i punti di vista, anche per la scelta dell'allenatore della nazionale di calcio. Veramente non se ne può veramente più. Ci sono queste attività che dovrebbero essere anche un pochettino faticose con l'estate, mettersi a polemizzare su tutto, e invece sempre spazio per questa polemica, al di là di come la si pensi. Noi invece uniamo tutti, per esempio cantando una canzone che non credo possa creare divisioni, come il capolavoro di Franco Califano. E a proposito della ricerca, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, il capitano rispolvera questa

nelle mani di Teo Bellia e non raccogliere gioie e spensieratezze da Teo Bellia vuol dire proprio che non si fa parte della razza umana, insomma, secondo me è assolutamente impossibile. Non potevo sperare contare in meglio, anche per la grande ammirazione che ho nei confronti di un signore della radio che ogni sabato mattina ci lancia il fine settimana dalle 9 alle 12, ma che in realtà in tempi molto lontani è stato di ispirazione per molti di noi che fanno questo lavoro. Tiziana anche voleva sapere, ma è previsto altro? Allora, ecco qua, io con voi sono libro aperto, lo sapete, il piano ferie del capitano di RTR 99, ti ricordi? Il mio piano ferie. Allora, la prima settimana è andata, ne ho 3 a disposizione, quindi le successive 2 partiranno il 10 di agosto per chiudersi domenica 23 di agosto, quindi ci saluteremo il 7 e tornerò in onda il 24, un po' con tutta la squadra di RTR 99, ti ricordi? Perché ci segue da qualche anno, sa che questa è la modalità, con varie partenze meritatissime, per esempio Paolo Femiglietti la prossima settimana,

e poi con un ritorno per la nuova stagione dai primissimi di settembre. Detto ciò, vi ringrazio quindi per il calore che mi state inviando al 338 99 00 99 0. Non vi saluto uno per uno, però, o una per una, perché sono tantissime le amiche che seguono la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma considerate, vi salutati, e sapete insomma che sulla timeline in privato la chat è sempre attiva e sempre presente la possibilità di entrare in connessione con il presentatore del pomeriggio, del secondo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Torniamo ai nostri amatissimi anni 60. I Dick Dick avevano portato a segno un colpo molto importante con la versione italiana di A Whiter Shade of Pale dei Procolarum, testo di Mogolle, titolo in italiano ovviamente Senza Luce. Quindi quando apparve nel mercato Hamburg, sempre dei Procolarum, il singolo successivo, venne deciso subito di fare un tentativo anche con questa canzone qui, però nelle vesti di traduttore, e a Mogol la casa discografica preferì il giovanissimo ma talentuosissimo Daniele Pace, e ai Dick Dick furono preferiti i Camaleonti.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

che poi c'è una leggerissima dissonanza tra la storia che ha preso spunto da un quadro familiare, da un'immagine familiare di Adriano Celentano con la sua Rosita che stava crescendo, perdeva i calzettoni, non indossava più i calzettoni, e lui invece raffigurato sulla copertina di questo 33 giri, un po' artista, un po' no, con ai suoi piedi in posa decisamente molto ammiccante, Pamela, Pamelona Prati. Adrianone nostro, quante ne hai combinate, ma quante belle cose ci hai regalato, grazie anche in questo caso al contributo fondamentale di Toto Cutugno. In Gran Bretagna sono tantissimi gli artisti provenienti dalla Giamaica che negli anni 70 hanno costituito il gruppo di chi faceva ballare la disco music inglese degli anni 70, era di origini giamaicane, e anche questo signore qui ebbe un gran bel successo con il primo singolo Nice and Slow, ma anche con quello che seguì nel 1976, c'è Jesse Green, e quindi si torna a ballare nel pomeriggio di RTR 99.

il bicchiere mezzo pieno. Questo consentì appunto a tantissimi abitanti delle colonie di andare nella madrepatria, soprattutto a Londra, e quindi regalarci anche cose e momenti di grande leggerezza come questo di Jesse Green. RTR 99, ti ricordi? Il mondo viene girato in lungo e in largo. Nel mondo molti amici e amiche all'ascolto della nostra radio, titolari di aziende, hanno bisogno di spedire i loro prodotti. E allora io ancora una volta vado a suggerirvi quell'azienda, quella ditta che per competenza, professionalità, puntualità, ma anche prezzi assolutamente vantaggiosi, dovrete scegliere se avete questo tipo di esigenza. Si chiama Edgar Trasporti. Edgar Trasporti, qualunque oggetto voi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Potete chiamare per avere una consulenza, hanno corrispondenti in tutto il mondo. Edgar Trasporti, per farvela breve, si occupa di spedizioni nazionali e internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa di pratiche doganali import-export, è magazzino doganale e deposito IVA, in loco a collaborazioni con altrettanto importanti aziende che consentono al vostro prodotto, a quello che dovete spedire, di arrivare puntualmente a destinazione. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Per conoscerla meglio, questa azienda meravigliosa, dovete collegarvi al sito edgartrasporti.com. ripeto, edgartrasporti.com. vi do anche il contatto telefonico 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225. Quando chiamerete direte che venite da parte di RTR 99 ti ricordi, avete ascoltato la pubblicità sulla nostra radio, e vedrete che vi verranno applicate tariffe assolutamente vantaggiose. E allora 06 65 00 4225, ancora una volta Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Un mondo diventato più piccolo con la possibilità appunto di viaggiare, di passare, di partire da un punto, arrivare in un altro punto anche grazie alla tecnologia, e quindi anche senza effettuare un viaggio fisico ci possiamo trovare in quei posti così lontani che mai avremmo immaginato fino a qualche decennio fa. Ma c'è anche un tipo di vita che va assolutamente sostenuta e difesa, la vita passata, trascorsa con lentezza, e per dare una rappresentazione plastica a questa modalità chiamo in causa Gino

Meraviglioso incontro generazionale, lo realizzò con Vasco, lo fece anche, come sappiamo, con Zucchero, Sugar, Fornaciari. Dov'era questo bar? Il bar dove si riunivano questi quattro amici, ma soprattutto chi erano questi quattro amici? Il bar era il bar Latteria Igea della Foce a Genova, si trova in via Casaregis, angolo via Cecchi, per la precisione. Poi è stato rinominato Robby Bar e Mini Mixing Bar, ma questo non ci interessa. Interessa invece, ancora una volta, a spiegare che i quattro amici, uno potrebbe magari pensare, si è sempre pensato che fossero amici dello stesso mondo musicale, i suoi amici, quelli con i quali aveva iniziato anche la sua carriera Gino Paoli, quindi Bruno Lauzi, Umberto Bindi e l'indimenticato è Luigi Tenco. Invece erano altri tre, erano Arnaldo Bagnasco, erano l'architetto Renzo Piano e un suo vecchio amico quando studiava architettura che si chiama Giulio Frezza. Erano i quattro amici al bar dove si fanno dei progetti, dove ovviamente aiutati anche da un bel cordiale si possono immaginare dei sogni da poter realizzare, dei mondi da creare. E poi, passati gli anni, ci si rende conto, insomma, che resta solamente quel cordiale, quel bicchierino, quel caffè da bere insieme, tutto il resto ormai è andato. Magari abbiamo dato anche dei contributi affinché la società potesse migliorare, ma sappiamo sempre che poi alla fine è stato in minima parte, non essendo le canzoni a decretare in che direzione debba andare la società. Però comunque, finché l'hanno interpretata, secondo me hanno fatto molto molto molto bene, e in quegli anni si faceva assolutamente molto più spesso. 17:49, riprendiamo il ritmo con i Rolling Stones.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

E anche i nostri fratelli, i nostri po' sono venuti a salutare il capitano e sono presentati per il ritorno di Andrea Torri in onda su RTR 99, ti ricordi? Piccola Katie, ma anche Piccola Katie, vanno bene in entrambi i modi. Entrambi i modi, anche perché poi loro in realtà cantavano, eh sì, Piccola Katie. Riccardo pronunciava così, per dare questa sorta di inglesizzazione, se così possiamo definirla, anche se non si potesse, ormai l'ho fatto, a questo nome, Piccola Katie o Piccola Katie. È rimasto nella memoria di molte persone proprio come Piccola Katie, nonostante il titolo non fosse esattamente questo, con una T sola. Ma non è questo importante, importante invece è raccontarvi un'altra cosa che ha arricchito particolarmente la settimana in cui mi sono ampiamente riposato, e questo è stato un grandissimo arricchimento suggerito come al solito dal amorosissimo Marco Lolli. Non lo definisco perfido in questo caso, perfida forse sicuramente la scelta di questo signore, l'indicazione verso un documentario che racconta la storia di questo grandissimo musicista italiano, ma è un perfido dolce per intenderci, ci siamo capiti, no? Ci siamo capiti. E allora su Prime Video, vi dico anche la piattaforma, c'è questo documentario che si chiama Il Tocco di Piero. Il Tocco di Piero è un documentario realizzato da un grandissimo autore e regista italiano che si chiama Massimo Martella. Lui racconta la storia di uno dei più grandi musicisti italiani, nonché diciamo autore di tante colonne sonore, ne ha firmate circa 150. Si chiamava Piero Umiliani, il grandissimo fiorentino Piero Umiliani. Prima Lelio Ruttazzi ci ha ricordato che i nostri intrattenitori televisivi sono stati anche dei grandissimi musicisti, ma proprio nell'ambito del jazz abbiamo avuto dei talenti assoluti. Ebbene, Piero Umiliani è raccontato in questo documentario che io consiglio a tutti, dove grazie anche alla collaborazione di un grandissimo pianista italiano jazz che si chiama Enrico Pierannunzi vengono anche reinterpretate queste colonne sonore, 150, sono veramente tantissime. Di Piero Umiliani non si parla praticamente mai, così come questo documentario è arrivato alla mia attenzione grazie a Marco Lolli, non me ne sarei mai accorto. Il Tocco di Piero su Prime Video. Tra tutte queste colonne sonore ce n'era una che riguardava un docufilm, oggi lo chiameremmo così, ma era una sorta di documentario, insomma, erano i documentari che andavano di moda negli anni 60, in cui si conosceva poco delle terre straniere, e alcune di queste terre erano per noi motivo anche, come dire, di rossori, di grande interesse, perché erano terre che noi abbinavamo al peccato, insomma, perché erano terre dove gli usi e i costumi sessuali erano molto differenti rispetto a quelli italiani. E questo documentario si titolava Svezia, Inferno e Paradiso. Questa colonna sonora molto scherzosa, creata da Piero Umiliani per commentare queste bellissime ragazze svedesi, poi diventò, forse anche senza che lui se ne potesse rendere conto, ma così è diventato un autentico tormentone mondiale. Ci sono le voci, la voce, ragazzi, non c'è solo di Piero Umiliani, c'è la voce del maestro, del grande maestro di Ennio Morricone, Alessandro Alessandroni, e la moglie Giulia De Muttis, la firma di Piero Umiliani, e la canzone, il brano che rappresentava questo documentario Svezia, Inferno e Paradiso era questa qui. Panama.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra. Non posso dire né sì né no. Domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

Com'è la modalità qui? Bravi, bravissimi, braccia larghe, si canta insieme a Mina, questo capolavoro di Battisti e Magol. Si canta con le braccia larghe perché bisogna poi incontrare qualcuno che abbia lo stesso le braccia allargate e insieme andiamo a comporre un bellissimo abbraccio. Che meraviglia! E anche qui l'inglesizzazione, Katie diventava Ketty per i Pooh, insieme invece era insiemei per Mina. L'avete mai notata questa cosa? Ah, io sempre. 18 e 9, lunedì 27 luglio, questa è RTR 99, ti ricordi? Dalla Australia, anche i Men at Work.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

E chi non ha cantato in questi minuti a squarciagola insieme ad Eros, commuovendosi anche persino un po'? Mente spudoratamente. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. La storia è importante. Questa è la radio delle storie importanti. RTR 99, ti ricordi? Ricostruisce i pezzi di storia, ricostruisce la storia del nostro costume, della nostra società, della musica, ma anche della televisione. Allora, prima, un grandissimo stimolo è stato sicuramente Manà Manà di Piero Umiliani. Ed è arrivato un'invasione, una caterba, come possiamo dire, un profluvio di messaggi al 338 99 00 99 0, di richieste di informazioni, perché quel brano lì assomiglia molto a un altro pezzo, che è questo pezzo qui. Bilibodi.

si possono persino mixare, qualcuno sicuramente l'ha fatto, eh. Siamo sempre tra la metà e la fine degli anni 60. Onda Flex e BD Body Boo, però in questo caso non era Piero Umiliani, è facilissimo confondere, ma ne abbiamo parlato prima che io mi assentassi per una settimana di vacanza di Mr. Jingle, il grandissimo Franco Godi. Franco Godi molti lo conoscono come, che so, produttore degli Articolo 31, ma lui prima di questo è stato l'autore di tutti, della maggior parte dei caroselli che ci facevano vedere i nostri genitori prima di andare a letto, e se eravamo stati non troppo buoni si andava a letto senza vedere Carosello, senza passare dal via, come un famoso gioco di ruolo da tavolo che molti di noi hanno utilizzato, che ha riempito tante belle giornate con i nostri amichetti. Insomma, BD Body Boo era firmato da Franco Godi, lui insieme a questo, per dire, insomma, ha fatto le musiche dei Baci Perugina, di Cadonet, ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa. Qualcuno invece, qualcun altro, al 338 99 00 99 0, ricordava invece un altro spot legato a Manà Manà di Piero Umiliani, ed era quel spot, quel carosello, oggi li chiamiamo spot, che bello quando si utilizzava maggiormente l'italiano rispetto ai tempi moderni, che era la linea del grandissimo Osvaldo Cavandoli. La linea, questo cartone animato, era il protagonista delle pubblicità della Lagostina, non so se ricordate, ma lì non c'era Manà Manà, lì c'era un pezzo che fu reso celebre da Charlie Chaplin, perché lo fischiettava, lo recitava in tempi moderni, ed era la Titina, la famosa Titina, che per questa edizione del Carosello fu musicata, arrangiata, riarrangiata ancora una volta da Franco Godi. E raccontare queste cose sicuramente dà anche un pochettino un senso a ciò che noi abbiamo vissuto, che abbiamo recepito, che ci ha fatto così divertire, senza però magari renderci conto che c'erano dei grandissimi professionisti, dei grandissimi musicisti che hanno creato questi momenti che erano di altissimo livello musicale. Persino i caroselli erano assolutamente di un livello musicale molto alto, visto che erano artisti che gravitavano tra il jazz e la musica brasiliana, per esempio. Franco Godi è sempre

abbiamo gli iscritti al club che ogni pomeriggio, a partire anche da questa ripartenza del capitano, condividono con il sottoscritto pensieri, parole, opere d'omissione attraverso il 338 99 00 99 0. E poi c'è la maggioranza silenziosa che ha diritto, naturalmente, ha diritto di prelazione, assolutamente sì, sì. Salta fila. Roberto, grazie di questo altro regalo, capitano, che hai donato a noi. Fino ad ora non sapevo nulla di questo compositore e delle sue colonne sonore. Ti riferisci sicuramente a Piero, all'immenso Piero Umiliani. Vedrò di sicuro il documentario su Prime. Grazie da Roberto, degli ex Mercati Generali in villeggiatura in un villaggio vicino Rossano Calabro. Ah, che meraviglia! E poi mi hai fatto tornare indietro quando ero piccolino con gli australiani Man at Work. Io ero già un pochettino più grandicello, ma sicuramente più piccolino rispetto a questo 27 luglio 2026. Ti abbraccio fortissimo e naturalmente l'abbraccio deve allargarsi a tutta quella stupenda terra, la Calabria, dove abbiamo tanti amici che seguono RTR 99. Ti ricordi ancora il tema dell'amore, questa volta scritto e cantato da Stevie Wonder nel 1969.

Cherie Amore in questa versione italiana, un altro degli effetti delle ricerche approfondite nei repertori di quelle versioni che potete ascoltare solamente qui su RTR 99. Ti ricordi? Parliamoci molto chiaramente. C'è un posto sulla costa settentrionale della Giamaica dove un grandissimo scrittore elesse una residenza che potesse essere il suo buon ritiro, cioè quel posto dove si poteva andare con tutta tranquillità, recuperare la tranquillità e per potersi ricreare e ritrovare in questo senso anche l'energia creativa. E questo posto, questa vecchia casa, era la casa di Ian Fleming, l'inventore, il creatore, il papà di James Bond. E proprio in questa casa, GoldenEye, Sting, per esempio, compose tantissime canzoni del suo periodo da solista. GoldenEye non è solamente il nome di questo buon ritiro del vecchio Ian Fleming, e anche il titolo ovviamente prende spunto da uno degli episodi della lunghissima peraltro saga GoldenEye. È del 1995, in quel 1995, per dare un lustro a questa colonna sonora, dato che in quegli anni si chiamavano tanti artisti in voga, è sempre stato così, insomma, della musica pop internazionale. Questa volta fu il turno di Tina Turner, e quindi questo è GoldenEye su RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Se io non avessi te mi dispererei, andrei molto giù, mi sdraierei, non vorrei più rialzarmi, ma a un certo punto, torto collo, dovrò rialzarmi e quindi dovrò dimostrare di avere una grandissima resistenza nei confronti delle avversità della vita. Grandissimo Neck, c'è un inno proprio alla resistenza, a tornare in piedi dopo aver affrontato delle cose dolorose, è contenuto nel testo di questa canzone di Elton John, I'm Still Standing.

una sorta di inno alla resistenza, ma senza nessuna lettura di carattere politico, attenzione, o forse anche alla resilienza, questo termine diventato così di moda, così in voga questi ultimi tempi. Non so, non mi piace moltissimo, però che ci volete fare, insomma, se quella è la parola. E quindi contro le avversità della vita, contro anche per superare quei momenti difficili che possono essere spesso motivazioni di carattere sentimentale, bisogna a un certo punto dimostrare invece che non mi hai fatto niente, faccia di serpente. Io sono di qui di nuovo in piedi, insomma, mi sono rialzato e sono pronto ad affrontare le battaglie successive. E su questo tema, signore, a questo punto andiamo a chiamare in causa anche il nostro meraviglioso Renato su RTR 99.

18:46. Torre Terapia. È tornata la Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Con gli amici, le amiche, i fratelli, le sorelle. Che bella soddisfazione mi dà mio fratello Ezio. Ah, che bello. Resilienza è odiosa come parola. Concordo, non la uso mai. Sto leggendo, quello che mi ha scritto Enzo al 338-9900-990. Sono o resistente, tenace, ostinato, ma mai quello, mai quello. Mai userò questa parola perché avevo il devoto Oli come compagno e non Facebook. Hai vinto tutti i premi di questa prima puntata del nuovo corso della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Grandissimo Ezio, ti meriti un regalo. Ti meriti un regalo personalizzato e allora andiamo a Miami. Sono sicuro che questo regalo ti sarà gradito o un pochino ti conosco. Siamo nel 1975 e con questa canzone iniziarono i veri successi commerciali per i Casey and the Sunshine Band. Questa è Get Down Tonight su RTR 99. Ti ricordo?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

attraversa tutte le quattro ore della Torre Terapia, BRTR 99, ti ricordi? Questa trasmissione si chiama Torre 99, io sono Andrea Torre e per chi ha la pazienza, la disponibilità anche di tempo di poter seguire la trasmissione concentrandosi solamente sulla trasmissione, quindi lasciandosi un po' alle spalle tutte le questioni pratiche, entrando con noi in questa navigazione, quindi lasciando sulla terraferma tutti i nostri problemi che torneremo poi ad affrontare magari domani già alle 20, perché vi riporterò sul molo, insomma torneremo ad ormeggiare per prepararci comunque una buona serata, insomma questo filo rosso che attraversa, se lo vogliamo leggere così, e mi piace moltissimo fare questi collegamenti. Siamo partiti da Se io non avessi te, la disperazione non potendo avere lei o lui, ma in genere siamo noi maschietti a lamentarci di più, questo va anche detto, le donne superano molto più facilmente le delusioni d'amore, gli amori che si infrangono, almeno andando a fare una verifica, un'analisi delle canzoni che abbiamo ogni giorno da affrontare, da vivere, da riascoltare insieme. Insomma, Se io non avessi te, poi si va, come abbiamo detto, giù, ci si sdraia, bisogna però dare un colpo di reni, rialzarsi e quindi far vedere che siamo ancora lì, I'm still standing, ancora riusciamo ad alzare la testa, la resistenza che viene avvalorata anche dal signor Renato Zero, la grandissima Renato Zero con Resisti, e poi alla fine ti rendi conto che riesci a vivere anche senza una donna, così come Zucchero è andato a chiudere questo ragionamento un po' perverso del capitano. Su RTR 99 ti ricordi, sono miei voli pindarici, e poi ovviamente ognuno interpreta come vuole. Andiamo negli anni 60 in Spagna, c'è un quintetto spagnolo, il cantante però è tedesco, sono veramente molto molto forti, si chiamano Mike and the Runaways, perché loro cantano in inglese, sono spagnoli ma cantano in inglese, il loro cantante tedesco canta in inglese, entrano nel radar delle etichette discografiche, in particolare la Decca Records in Spagna, che manda e chiama un produttore inglese che si chiama Ivor Raimonde ad ascoltarli, si rende conto che sono veramente molto molto bravi, e allora cosa fa questo signore qui? Decide di cambiargli il nome e di fargli iniziare una carriera che fu anche piuttosto fortunata, sto parlando dei Los Bravos.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

un po' di immaginazione, un cioccolato meraviglioso che è impegnato nell'attività di minzionare sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche di missili. Ce lo vedo, qui è stato decisamente uno poco ortodosso, per questo ci è piaciuto così tanto, insomma, ha saputo provocare, e anche il testo di questa canzone ovviamente per noi rimane molto importante in questa epoca qui, in questo 2026, così guerreggente. 19.8 RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, 4 ore al giorno, siamo entrati nella quarta ora, andiamo a pescare dal repertorio di Frankie Valli and the Four Seasons, un pezzo che reinterpretò Barry Manilow nel 1981.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

esegesi di Neanche un minuto di un amore. Invitiamo almeno questo lunedì 27 luglio. Meravigliosa. E una di queste volte lo mixeremo con A Woman Needs Love di Ray Parker Jr. Un po' confuso, dislessico il capitano, perché può capitare alle volte, visto il grandissimo numero di amici e amiche che mi contattano al 338 99 00 990, che io possa confondere. Del resto, non firmando i vostri messaggi, mi devo rifare all'immaginina WhatsApp, e quindi a volte queste immagini, viste così piccoline, possono confondersi. Quindi vado a chiedere scusa a Gianna. Gianna, ti ho individuata con un altro nome, ma non era quello, non era assolutamente mia intenzione, ti chiedo scusa. Certo, se voi firmaste i vostri messaggi, come per esempio l'ottimo Massimo Brancadoro fa ad ogni cosa che scrive sul nostro WhatsApp, questo problema non lo avremmo. E poi considerate sempre che c'è un anziano un po' rincoglionito al microfono di questa radio, insomma, va detta questa cosa, andava sottolineata a quest'ora, anche se siamo in fascia protetta. Ed ora ci regaliamo i Toto.

Qui abbiamo alle voci Joseph Williams e Steve Lukather. Il resto del gruppo è composto, come sappiamo, non lo sappiamo? Ve lo ricordo: David Petch, Mike Porcaro e Jeff Porcaro. Ma c'è un'aggiunta importante in questa Stop Loving You, che era nel settimo album dei Daughter 71, la voce di Jon Anderson degli Yes. I musicisti si dividono molto meno rispetto a quanto noi non ci dividiamo, secondo i nostri gusti musicali. I musicisti condividono la stessa passione, lo stesso talento, poi noi siamo cresciuti dividendoci appunto rispetto ai gusti musicali che

due autori importanti, uno è molto nominato, si chiama Franco Migliacci, l'altro un po' meno, però lui ha firmato tante canzoni belle, si chiama Mauro Lusini, l'arrangiamento è affidato al maestro Ennio Morricone. Questa fu la risposta a chi accusava Gianni Morandi di incidere canzoni poco impegnate. Beh, in questo caso diciamo tutt'altro, perché ci raccontava di questo ragazzo e come lui amava i Beatles e i Rolling Stones. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: E poi questa è la volta di cantare John Baez, come raccontato migliaia di volte qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Questa è un mondo d'amore.
1: Sì.
0: Che meraviglia. Ancora storie di cuori infranti, storie personali di cuori infranti. I musicisti hanno portato spesso le loro storie nei testi. E questa fu la volta di Axl Rose, che nel 1985 soffrì per una separazione, soffrì perché la ragazza l'aveva lasciato, e quindi compose questo testo e questa musica, che non uscirono però nel 1985, ma dovettero aspettare fino al 1991. Ci sono i Guns N' Roses su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Euro rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

anni e ancora così efficace. 19:37, Torre Terapia. È tornata la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, non può non essere accompagnata anche a qualcosa del repertorio di questi quattro ragazzi qui. È venuto a essere il titolo del loro ultimo album e poi virarono su Let It Be. Questo è Get Back.

0: get back.
1: E qui i Bobby si affacciarono, sbucarono da quella porta che dava sulla terrazza dove i Beatles avevano tenuto questo concerto, sul terrazzo appunto degli Abbey Road Studio, anzi degli studi della Apple a Londra, e decretando la fine di quel concertino, e insomma, e dicendo che forse era il caso che la si finisse lì, insomma. Andatelo a cercare Get Back di Peter Jackson, questa miniserie in 3 episodi che racconta proprio l'avventura dietro questo album, che, come dicevo, avrebbe dovuto intitolarsi Get Back, invece si intitolò Let It Be. E non fu l'ultimo disco che incisero, fu l'ultimo disco che uscì, l'ultimo disco che incisero fu Abbey Road, ma in questa produzione c'erano alcune cose che cambiavano rispetto alla loro solita formazione, e non c'era Geoff Emerick come ingegnere del suono, ma c'era il signor Glyn Johns. Glyn Johns è stato il produttore, anzi l'ingegnere del suono dei Rolling Stones, c'era Alan Parsons ai registratori, faceva partire i nastri, e c'era Phil Spector che aveva dato questo suo tocco, il suo tocco magico, almeno per chi lo ha apprezzato, il muro del suono, Wall of Sound. Cercatelo perché è veramente una delizia, ci racconta anche proprio le loro relazioni, compreso il momento in cui John e Yoko pretesero di entrare a partecipare a quelle sessioni di registrazione nel famoso lettone che fecero entrare in quella sala di registrazione, e dove naturalmente Yoko non mette a bocca su tutto, e poi dice perché poi a un certo punto è andata un po' a ramengo la forma, beh, già avevano dei loro problemi, insomma. Ma dove è presente anche Billy Preston, perché è stata l'unica occasione in cui i Beatles sono stati 4+1. Billy Preston a tutti gli effetti è veramente un componente, soprattutto nella realizzazione di questo album intitolato Let It Be. Prima di lasciarci per la pausa della prima frazione di vacanze del capitano, abbiamo fatto una piccola incursione in quei meravigliosi programmi televisivi che negli anni 70, in questo caso, portavano i nostri amati fumetti in televisione. Quel contenitore si chiamava Super Gulp. Noi lo abbiamo citato, ovviamente, Franco Godi prima, e torniamo a citarlo adesso perché è stato lui l'autore di tante sigle di questi fumetti che dall'edicola andavano finalmente in televisione e venivano animati, compreso il mio amatissimo, firmato da Magnus e Max Bunker, Alan Ford.

Maglietta Auder, c'era anche molta satira politica in questo cartone animato, in questo fumetto. Mi si è riaperto un ricordo pazzesco. Usavamo tantissimo, leggevamo tantissimo i fumetti, almeno io personalmente li leggevo tanto questi fumetti. E allora si andava davanti all'edicola, si stazionava davanti a quell'edicola, quando c'erano appunto le edicole un po' ovunque, si stava lì davanti e si buttava l'occhio un po' dappertutto, insomma, si buttava l'occhio anche su quelle riviste un po' particolari, per dire le ore, no, però non si ha mai il coraggio di prenderla, perché poi dopo essere stati quei 10 minuti, ovviamente l'edicolante sapeva che tu avresti voluto chiedere quella rivista lì, quella rivista vietatissima ai minori di 18 anni, e alla fine si chiudeva tutto con vabbè, mi dia l'ultimo numero di Alan Ford e l'ultimo ciao 2001, e si tornava comunque contenti a casa. Onore e gloria a Franco Godi, che ancora è vivo e lotta con noi, lo incontra spesso Marco Lolli. Quando mi ha detto questa cosa, io ho provato, devo dire, un sentimento che non mi è molto consueto, quello dell'invidia, però l'ho sempre ammirato tantissimo, è uno di quelli che sono stati meno celebrati, invece ci pensiamo noi di RTR 99, ti ricordi, a recuperare, perché meritano il massimo dell'attenzione. Dedichiamo tanti bei momenti a questi artisti che hanno fatto grande il divertimento, l'intrattenimento italiano. Adesso torniamo tutti quanti a

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

1975. E poi ci si domanda perché Andrea Torre mette al numero uno della classifica delle sue decadi musicali gli anni 70. C'era tutto, guarda, prendo spunto, voglio prendere in prestito la definizione che mi ha lasciato Massimo al 338 99 00 99 0. Era tutto nuovo e tutto bello, ma soprattutto che spensieratezza. Ce n'era tantissima di spensieratezza. Io sono pazzo dei Mattia Bazar, di questa prima formazione ovviamente, i Mattia Bazar degli anni 70. Sono stati importanti gli anni 70, perché i 60, d'accordo, sì, ma abbiamo visto che molte erano cover, la maggior parte erano cover, mentre i musicisti hanno iniziato a prendere coraggio negli anni 70, abbiamo dimostrato di essere in grado di creare grandissima musica, tanta bella musica. È stato il decennio della sperimentazione, il decennio anche delle nuove mode musicali che entravano, il decennio in cui si ascoltava un 45 giri come Per un'ora d'amore, non tanto per il testo, non ho mai prestato attenzione in quegli anni lì, ecco perché mi piace farlo oggi, sicuramente è così, ma l'arrangiamento, era una canzone che mettevo più volte sul mio giradischi Torrens TD160, girando poi sul lato B Cavallo Bianco e poi si ritornava al lato A Per un'ora d'amore. Ci interessava tanto l'aspetto, diciamo, del testo, non me ne vogliano insomma tutti gli autori che hanno scritto poi pagine molto molto importanti. Trasmetteva spensieratezza, trasmettevano serenità. Un lunedì ripreso alla grande, capitano del mio cuore. Ciao Elisabetta, ti abbraccio veramente forte forte forte forte forte, anche in favore di telecamera, perché noi siamo radio ma siamo anche TV, RTR 99 ti ricordi, in radio, in TV, in DAB, in FM. Per poter conoscere tutte le modalità andate sul sito rtr99.it. Un abbraccio grande anche a Vilma e a quanti e quante hanno contribuito a rendere veramente vivo, importante, pieno di sentimenti, pieno di leggerezza e spensieratezza questo lunedì 27 luglio. Vi consegno al jukebox di RTR 99 ti ricordi. Vi ricordo che siamo tornati nella formazione ufficiale, quella del campionato insomma, quindi domattina si riparte con Luca Casciani giorno per giorno dalle 7 alle 10, dalle 10 alle 13 la strana nostalgia. Fabio Martini ci racconterà altre porzioni, altri momenti del suo favoloso viaggio in Normandia e in Francia. Poi i ragazzi del jukebox, gli anni del jukebox, dalle 13 alle 16 David Guarnieri e Paolo Famiglietti. Io torno domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, ovvero la torre terapia di RTR 99 ti ricordi. E torniamo anche alla vecchia tradizioni, chiudiamo con un bel pezzo strumentale o semi-strumentale, se così possiamo definirlo, che in quegli anni andava tantissimo. Lui è un grande direttore d'orchestra, ha militato anche nell'orchestra della Philadelphia International Records, ma si è anche dilettato, uno, nel lanciarci l'hustle, nel far diventare l'hustle, che è un ballo molto sinuoso, molto morbido, molto rotondo, ne fece un 45 giri, ma poi ribadendo con un'altra bella commistione tra il soul e il cha-cha. Soul Cha-Cha, infatti, il titolo di questa meraviglia di Van McCoy. Buon proseguimento su RTR 99 ti ricordi, da Andrea Torre.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Notav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia, l'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, gradito anche a Maldini. Domani novità preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Abodi.
3: È una situazione che avremmo voluto differente, adesso c'è da recuperare una brutta figura.
4: Il mondo di Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
2: Ed è tutto, buona serata da Jenny De Gaetano.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1994.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica salvagente.it.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
12: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99. Ti ricordi? Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1990.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Gente, dai dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo, per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1976.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1993.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: RTL 99, ti ricordi?
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1960.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1982.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei. Voglio un

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
8: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
7: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
8: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
7: Uffa, sapevi già tutto. Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Yeah.

Gesù, Gesù, io sono uno sbandato senza lei.

0: autocentro99.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione.

0: la macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 9. Ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.